0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this.
1: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
2: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Magnoli, fisioterapista. Benvenuto.
3: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
2: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta, possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
3: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
2: Nell'ambito della cura.
3: Sì, sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre batticato per l'ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone, sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
2: Perché no? Hai provato?
3: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
2: È cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
3: Certo.
2: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
3: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
2: Mi dà fisio animatore in questo caso.
3: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
2: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna.
3: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
2: E ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi che è a tema strappo.
3: Sì.
2: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
3: Sì.
2: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, a sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto.
3: Certo. Allora, è un tema molto, molto complesso quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
2: Durante l'allenamento?
3: Anche dopo, soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva

0: confronti o non a proprio agio con il corpo,
1: certo,
0: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
1: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
0: Anche per i non sportivi, lo diciamo anche per chi ci ascolta appunto.
1: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone, il calciatore amatoriale, che è comunque, oggi si usa la parola brutta, core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che poi il professionista è quello che ci fa un po' da così, da spot, ma noi lavoriamo tanto,
0: certo,
1: con queste persone.
0: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 2023, hai fatto parte dello staff fisioterapico Grigiorosso.
1: Sì.
0: Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
1: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
0: già abbiamo invertito il sistema.
1: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto
0: il momento
1: più bello,
0: sognato da chiunque,
1: dopo
0: penso.
1: 26 anni, quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
0: Immagino.
1: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
0: Stavi
1: ma
0: male tu.
1: Noi tutti ci telefonate, cioè perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
0: Certo.
1: Quindi, quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo, cioè noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
0: minuti, per un momento,
1: e lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
0: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però voi avete fatto il possibile e farete il possibile.
1: Certo, anche dopo, diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
0: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
1: Assolutamente, questo è un tema, la precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
0: Infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una richiesta, una domanda, diciamo, maggiore di prestazioni.

0: senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
1: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34, o anche per quelli pilotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere. E questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare. Oggi ci sono dei calendari molto fitti,
0: sì, ci sono con pochi tempi di recupero,
1: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate. E fuori camera dicevamo, i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè noi, come avevamo detto prima,
0: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
1: per avere i legamenti da atleta. I legamenti, certo, sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo, che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere, diciamo, più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
0: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortuni o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto uno a uno in questo, la persona?
1: Conta tantissimo, perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano uno a uno con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti. Quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport.
0: Cioè, la sfera personale.
1: Tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale, e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce. Quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
0: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un mese di ripartenze?
1: Io la prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca dove...
0: Forse anche estetica, mi viene da dire.
1: Esattamente.
0: Mi aspetto in 3 mesi di diventare statuario.
1: Esatto, oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
0: Cioè, questo è inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
1: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione. Quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente, e darsi obiettivi a step minime. Comincio a correre, faccio mezz'ora, vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per step, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un appannaggio
0: va super di moda
1: soprattutto su quarantenni e cinquantenni, che magari sono 20 anni che non fanno più niente. Anche qui agonismo, subito la voglia di vincere tornei, bisogna andare per step e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel, per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
0: Il famoso stretching che viene ignorato.
1: Stretching, che poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma È perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
0: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non è la, non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre,
1: assolutamente, è tutto quello che c'è dietro.
0: A tempi più lunghi.
1: Esattamente.
0: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé.
1: Assolutamente.
0: Con i giusti tempi.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Dormi bimbo nella culla.
0: Testo di Luca Desiato.
1: In studio Giancarla Paladini.

Un'invenzione geniale e semplice come l'uovo di Colombo. Un oggetto viene a sostituire il corpo umano che si prende cura di un altro corpo, garantendogli protezione, calore, movimento, ritmo. Quando veniamo trasportati da due braccia, avvertiamo infatti un rilassante senso di completezza. E proprio questo senso di completezza e di sicurezza viene garantito al bambino dalla sua culla. Uno di quegli oggetti che lungo il cammino della civiltà si sono caricati di un'importanza che va ben oltre la loro funzione pratica. Non è forse vero che al solo nominarla la culla ci richiama indistinti ricordi ed emozioni? Non si parla forse di cullare, ninnare, coccolare, quando anche da adulti accusiamo un'improvvisa voglia di tenerezza? Quali e quante sono state, mutando le necessità e i gusti, le culle usate nel tempo? Per rispondere alla domanda, illustrando sia pure a rapidissime tappe l'evolversi parallelo al progresso umano di questo strumento magico del sonno, c'è bisogno di un vertiginoso viaggio a ritroso per ripartire dagli albori dell'umanità, quando gli esseri umani dormivano tutti ammucchiati su uno strato di paglia, foglie secche o pelli, e il posto del bambino era in mezzo ai genitori, che lo scaldavano e lo proteggevano da qualsiasi tipo di intrusi. La culla nasce con il raffinarsi della civiltà, quando cioè al neonato si riconosce la dignità di individuo col diritto al suo spazio. Dargli un luogo speciale, adeguato alle sue proporzioni, significa rispettarlo, attestandone l'importanza di essere umano. Presso le popolazioni primitive, a seconda del clima e del luogo, si è spesso tentato un abbozzo di culla o se ne è costruito un tipo rudimentale. Inutile dire che nei paesi caldi era sufficiente un lembo di tessuto steso su foglie secche o una stuoia, e per trasportare il bambino bastava una fascia attaccata alle spalle della madre, uso che si osserva tutt'oggi nei paesi africani. Dove il clima è temperato il discorso cambia. Il bimbo dorme in una specie di paniere di giunchi intrecciati che, con l'abbassarsi della temperatura, viene foderato e protetto. Nei paesi freddi, ovviamente, pellicce e panni caldi rivestono dei contenitori che a volte hanno l'aspetto di una gerla, a volte di un cesto. La culla dei Lapponi era fatta di un solo pezzo di legno a forma di barchetta imbottita di pelli. Una cinghia serviva a trasportarla o ad appenderla in posizione orizzontale nella tenda. Per gli indiani d'America, Apache o Comanci, la culla era una via di mezzo tra un contenitore di vimini e un sacco rigido di pelle. Deposto a terra, fungeva da lettino. Attaccato alle spalle della madre durante gli spostamenti, prendeva l'aspetto di un comodo zaino. La cultura presso gli indios del Sud America era e resta una piccola maca. Venendo a più prossime contrade, i greci avevano cullette a forma di barca per poter dondolare meglio i piccoli. Più generale ne era l'uso presso i romani. La cuna, da cui il nome italiano, era fatta di legno e munita di incunabola, legacci che tenevano fermo l'infante impedendogli di cadere. È il tipo di letticciolo che si ritrova in una rara pittura pompeiana raffigurante Ercole neonato che strozza il mitico serpente. Viene poi ripreso negli affreschi dei primitivi senesi, dove nelle storie della natività di Gesù è facile incontrare al posto della mangiatoia un minuscolo giaciglio, simile a una maca, appeso con cordicelle alle travi del soffitto. Gli etnologi ci insegnano che la culla, nella sua funzione peculiare, è nata presso le popolazioni stanziali asiatiche dei climi freddi e poi si è diffusa presso la civiltà agricola pastorale dell'Europa, che ha dato a questo oggetto la forma che ci è familiare. E qual è questa forma? Un lettino di legno con le basi arcuate, due piedi ricurvi nei tipi più semplici, delfini, caprioli e riccioli intrecciati nei più complessi. Il motivo di questa curvatura, è presto detto, rendere più agevole il dondolio. Il desiderio che il piccolo abbia uno spazio individuale di riposo si unisce al senso del sonno conciliato.
Il sonno del neonato non è infatti soltanto riposo, ma anche preparazione e attesa. Quella vita è preziosa, è lui l'avvenire della famiglia. Di qui a parlare della culla come oggetto di ostentazione della ricchezza familiare, naturalmente il passo è breve. L'umanità, che lungo la storia spesso non è stata tenera con l'infanzia, quando entra in una sorta di armistizio con essa, riconoscendola come parte di sé e del suo desiderio di continuità, ecco che non bada a spese, vezzeggia e bamboleggia, cadendo addirittura nello sdolcinato. Borghesi culle ottocentesche, massicce e squadrate, risentono più di tutte di quest'idea di continuità della stirpe e di investimento economico. Un bimbo sano e robusto è come una polizza d'assicurazione, una garanzia contro l'aspra concorrenza. È pertanto evidente che tale polizza debba essere ben custodita in un contenitore adeguato.

Tutto questo amore per l'infanzia però non impediva storie romantiche di neonati scambiati o sottratti dalla culla per via di questioni ereditarie, secondo un filone che veniva da molto lontano nel tempo, sempre sul genere di bene prezioso che, nonostante la vigilanza, viene trafugato. Vedi le leggende di principi fatti sparire, il cui unico segno distintivo magari era una voglia di fragola, segno indelebile che li avrebbe fatti riconoscere da adulti come legittimi eredi. Spediente questo molto usato nelle favole e non disdegnato nelle opere letterarie, valga per tutte il settecentesco Tom Jones. Se le culle più povere venivano costruite con legno di pino e di rovere, le più importanti erano preziosi manufatti di noce intagliato, quasi reliquiari nel Medioevo. Monumenti aulici di ebanisteria nella Toscana del Rinascimento, ornati di sculture di animali, amorini e uccelli. Le culle lombarde del XVI secolo parevano massicce arche dell'alleanza, mentre le coeve lorenesi o tedesche apparivano piuttosto stipiti dondolanti e cofanetti preziosi. La quintessenza della civetteria si raggiunge con le culle settecentesche, veneziane, leziose navicelle adatte per solcare i fiumi del sogno. E si sa, i sogni dei piccoli nobili dovevano essere più coloriti e leggiadri a paragone dei sogni di semplici mortali. Inverosimile monumento al potere, fatto più per stupire che per deporvi un neonato, sarà la culla del re di Roma, ancora visibile a Fontainebleau, in legni pregiati con applique di bronzo e una incombente vittoria alata sulla sommità. Fu offerta con estrema piaggeria dai parigini al figlio di Napoleone e dell'imperatrice Maria Luisa. Più casereccia è la culla regale nostrana che potrebbe concludere la sfilata delle culle storiche, quella dorata e adorna di bassorilievi che Napoli offrì a Margherita e Umberto di Savoia per la nascita dell'erede che, pare, non vi sia mai stato deposto. In quanto le culle più povere, ad esse va sinceramente la nostra simpatia. Di solito sono rozze, ma straordinariamente veritiere. L'arte popolare vi ha tutt'al più inciso un motivo floreale, come in quelle friulane e valdostane, delle iniziali o un abbozzo di presepe, come in quelle trentine o napoletane, ma tutte hanno alla base, immancabilmente, una traversa di legno dove appoggiare il piede. La madre, seduta lì accanto e presa da altri lavori, come sbucciare patate, sgusciare fagioli o rammendare, utilizzava il piede libero per imprimere alla culla quel moto oscillatorio che conciliava il sonno. La culla, durante il giorno, specie nelle case contadine, veniva tenuta spesso in cucina perché nella stagione invernale usufruisse del calore del caminetto acceso. Un ambiente vivibile, insomma, mentre le altre stanze erano delle vere e proprie ghiacciaie. Ma a proposito di culla, vale la pena di accennare al corredo di questa culla, indispensabile sia che si trattasse di coprire figli di ricchi o figli di poveri. Fossero di lino, di cotone o di grezza tela, i lenzuolini avevano di solito i bordi traforati da pizzi e ricami e le cuffiette, di lana per l'inverno e di mussola per l'estate, erano adorne di nastri e fiocchi, come si può vedere in qualsiasi museo di arti e tradizioni popolari. Del corredo facevano parte le fasce che tenevano l'infante strettamente avviluppato, nella convinzione che così gli crescessero dritte le gambe, mentre in realtà era più una questione di calcio e vitamine. Tale tortura, durata del resto nell'uso fin quasi i nostri giorni, dava ai piccoli quell'aspetto maturo e pensoso che hanno tutti quanti i putti robbiani nell'ospedale fiorentino degli innocenti. Fasce dunque con intessute scritte augurali, spesso intrise di tenerezza, come «Caro mio figlio», «Buongiorno, gioia mia», «Dolcezza mia», a volte invece programmatiche, «Fortuna a te», «Abbondanza e salute» e qualche volta devote, «Sant'Antonio, proteggi», e non di rado francamente patriottiche e «Viva l'Italia», erano proprio immancabili e necessarie. Attorno a questa culla, nella civiltà contadina, veniva dispiegata una vera e propria strategia di difesa. Contro malocchio e stregoneria abbondavano amuleti e talismani che venivano appuntati addosso al neonato o appesi dove dormiva.
Si trattava generalmente di ciondoli d'oro e d'argento a forma di animale, oppure di sirene munite di campanellini, di corni e mani a pugno chiuso. Alle chiavi si attribuivano virtù terapeutiche, le più grandi erano efficaci, si diceva, contro l'epilessia, e le più piccole, dette dello Spirito Santo, servivano a prevenire le febbri maligne. E tra le popolazioni delle campagne, sempre a un passo dalla fame, erano i piccoli ad avere più bisogno di protezione, quei macilenti e zingareschi infanti ritratti in vecchie foto in braccio alla madre o alla balia, irti di collane ornate di pietre stregonie, il ghiaietto nero usato in Sardegna, la conchiglia Occhio di Santa Lucia, la cimaruta, uno scacciamalocchio composto da più amuleti potenti, tipico dell'area napoletana. Commoventi, pur nella sontuosa lavorazione di corallo, certe stupende fasce battesimali siciliane che si appendevano a cerimonia avvenuta ai piedi della culla e dovevano proteggere contro i vermi e i mali intestinali. La mancanza di igiene e un'alimentazione carente falcidiavano infatti gli ultimi nati, lasciando momentaneamente vuota la culla. Sottolineiamo momentaneamente, perché presto arrivava un suo fratello minore, magari gracile lo stesso.

completo parlare della culla solo dal punto di vista visivo. Dal passato ci giungono infatti anche frammenti di quella colonna sonora che

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, ma sempre poetiche, conservate fino ai giorni nostri nella tradizione orale delle varie regioni. Possiamo cominciare da una bresciana. Amore, amore, amore, amorando, per te Morina ha calpestato il fango. A quella classica toscana, fate la nanna coscina di pollo, per passare a certe espressioni barocche tipiche delle ninne nanne meridionali. Figlio mio prezioso, abbi sedie d'oro e sii ricco come il mare. Oppure, o sonno, se travessi fra le mani, ti terrei chiuso 10 settimane. Ce n'è una friulana molto patetica, dormi bimbo nella cuna che la mamma si consuma. E una surreale della Basilicata. Sonno, sonno, non venire solo, vieni a cavallo con un servitore. E una pugliese, onomatopeica. Ninna nanna, ninna ninnarella, il lupo si mangiò la pecorella. Non si finirebbe più di citarne, tanta è la ricchezza e la fantasia. Basti accennare a come queste ninne nanne designano l'oggetto di tanta attenzione, l'ignaro pupo che è nella culla. Fantolinne, ciccione, setolino, putinne, piccininne. È tutto un vezzeggiativo, tutto un ninnare, un contatto esclusivo. In questo fluire gonfio d'affetto tra madre e figlio si può senza alcun dubbio ravvisare uno dei momenti forti e irripetibili della vita. Oggi la culla, nella sua forma tradizionale, si usa ancora in certi paesi del terzo mondo, mentre da noi è stata, in larghissima parte, sostituita dallo squadrato lettino con le stanghe, sollevabili e abbassabili secondo le necessità. Una trasformazione di un oggetto ricco di storie in qualcosa di certamente più funzionale, ma senz'altro più anonimo. E anonime continuano a essere quelle cullette che si trovano nelle maternità degli ospedali, di ferro verniciato di bianco, asettiche e tutte uguali.

compattezza e protezione, le doti che hanno sempre contraddistinto questo trepidante ritrovato della civiltà umana. Ma anche qui è arrivata l'ultima smitizzazione. Le vecchie culle, specie gli esemplari più antichi e pregevoli, sono diventate ambiti pezzi d'antiquariato e spesso se ne trova qualche malinconico esemplare in un angolo di salotto, trasformato, con discutibile gusto, in un mobile bar o in una fioriera.

0: Avete ascoltato?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Dormi bimbo nella cuna. Testo di Luca Desiato. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Quando apparirà nelle notti di novembre a sud della stella gamma dell'Ariete, la cometa di Halley, di ritorno fra noi dopo 75 anni, avrà già sparso sulla Terra le ricorrenti angosce e i presagi di malaugurio che quel corpo celeste suole recare. Si scruteranno gli eventi della politica internazionale del momento, che sarà come sempre sull'orlo di qualche crisi, per capire se essi precipitino, auspice la cometa, verso la guerra mondiale. All'astro caudato si attribuiranno i terremoti e gli altri cataclismi che non mancheranno di occorrere mentre quello sarà visibile nei cieli. Si darà un senso funesto a qualche morte improvvisa di grandi personaggi. E ci sarà certo chi corroberà questi presagi di sciagura appoggiandoli all'autorità del più oscuro, lampeggiante e un po' iettatorio profeta che mai il mondo abbia avuto: Monsieur Michel de Notre-Dame, latinamente Nostradamus, medico e astrologo di Provenza, vissuto fra il 1503 e il 1566. E nelle sue centurie di previsioni catastrofiche conseguenti all'apparizione di comete se ne possono trovare a volontà. Una per tutte, la quartina 6. Apparirà a settentrione, non lungi da Cancro, la stella cometa. Susa, Siena, Boezia, Eretria, morirà di Roma un grande, la notte scomparsa. Tocchino ferro i politici romani, ammesso che possano essere chiamati grandi. Nostradamus si concedeva, com'è noto, licenze poetiche.

Eppure, proprio lui, Michel de Notre-Dame, potrebbe testimoniare di persona che a volte le comete portano anche fortuna. A lui ne portò parecchia quella che apparve nell'anno 1556. Anche allora i tempi erano infidi e perciò favorevoli alle profezie. L'abdicazione di Carlo V rendeva incerti i destini d'Europa. Il re di Francia Enrico II si preparava all'ennesima guerra contro Filippo II. La tregua accordata agli Ugonotti appariva più che mai precaria. Il duca di Guisa tramava nell'ombra. Fu allora, come attesta uno storico dell'epoca, che si levarono gran rumori intorno a un astrologo matematico de Provenza, Nostradamus de Diome, facitore de profezie e talmanacchi, lo qual prediceva numerosi fatti en la cristianità e la desolazione d'essa, e in particolar modo le contrade di Francia e di Lamagna. Caterina de' Medici, superstiziosissima moglie del re francese, volle allora conoscere quel Nostradamus e lo chiamò a Parigi. Non che già allora l'indovino non godesse di una vasta notorietà, cui conseguiva una solida agiatezza, nella sua bella casa di Salon de Provence preparava oroscopi per una clientela di riguardo, compilava almanacchi in tutto simili all'attuale Barbanera, che si vendevano bene nel contado, e soprattutto preparava pozioni miracolose contro tutti i mali. Soprattutto era noto come inventore di fardement et senteur, stiamo parlando in francese arcaico, cioè cosmetici e profumi pour embellir la face, cioè per rendere più bello il viso. E fu, tenetevi forte, anche l'inventore di una insuperata marmellata di bucce di arancia, amara, che gli inglesi poi adotteranno come elemento della loro prima colazione nazionale.

cose Nostradamus era veramente competente. Lui, discendente da commercianti di granaglie, ebrei convertitisi tiepidamente e forse solo per quieto vivere, aveva imparato l'arte degli intrugli che passavano per medicina alla facoltà medica della prestigiosa Università di Montpellier, cui si era iscritto nel 1521, su per giù cioè al tempo in cui a Montpellier aveva insegnato il grande Teofrasto Bombasto von Hohenheim, detto Paracelso. Aveva interrotto gli studi nel 1526 per correre a Narbona e curare la peste che l'armata di Francesco I aveva importato dalla campagna d'Italia. A questo passo il non ancora dottor Nostradamus pare fosse stato attratto dai soldi e dalla sete di guadagno. I medici della peste, come venivano detti, infatti correvano qualche rischio, per esempio quello di essere bruciati come infetti o come untori, ma lucravano ricchi onorari dagli appestati abbienti. Per Nostradamus il rischio valeva la candela, tanto che lo corse un'altra volta quando la peste scoppiò nel 1546 ad Aix-en-Provence. Anche allora accorse distribuendo un farmaco di sua collaudata invenzione: bulbi di iris, ambra grigia, chiodi di garofano, petali di rosa, insomma sostanze odorose, ritenute capaci di tenere lontani i miasmi. La cosa funzionava, il che lo stesso i pazienti erano convinti che funzionasse, tanto che il medico provenzale ottenne dai magistrati di Aix, avendolo ben meritato, una pensione alle spese del pubblico. Così Nostradamus, che nel frattempo si era laureato, diventando anche amico e compagno di università di Rabelais, nel 1547 poté sposare una ricca vedova, Anna Ponsardin, che gli portava in dote 400 fiorini d'oro. Alla sua tavola non mancavano vini e selvaggina tali da conservargli il bel colorito, rubicondo a stare ai contemporanei, e da consentirgli di ammalarsi come i ricchi gaudenti del tempo suo, prima di gotta e poi di idropisia, cioè di cirrosi epatiche, il male che lo porterà alla tomba. Era insomma un uomo ricco, felice e arrivato. L'apice della gloria doveva toccarlo con l'invito di Caterina alla corte di Parigi, come si diceva. Anche se l'astrologo provinciale Nostradamus si rese presto conto che a corte non gli mancava una concorrenza pericolosa, Caterina de' Medici era circondata da astrologi italiani, i migliori, da Luca Gaurico a Gabriele Simeoni a Cosma Ruggeri, che la sapevano non lunga, ma lunghissima, e non avevano troppi scrupoli. Il popolino di Parigi, che pur manteneva con la sua superstizione 30.000 fra stregoni e fattucchiere solo in città, per odio alla regina, alla Italienne, raccontava cose da far rizzare i capelli. Diceva che Ruggeri aveva convinto Caterina a tentare un esperimento facendo troncare il capo a un bambino di 5 anni per poi fare predire l'avvenire alla testa spiccata. Questo il clima in cui si trovava Nostradamus all'epoca. In quell'ambiente egli in verità si comportò con consumata accortezza. Per Caterina predisse l'avvenire dei quattro figli leggendolo in uno specchio di acciaio su cui erano scritti in ebraico i nomi delle divinità, e sentenziò che 3 su 4 avrebbero, sono sue parole, portato corona. La profezia poi doveva rivelarsi precisa, anche se Nostradamus si guardò bene dall'aggiungere che 3 dei figli di Caterina sarebbero diventati re l'uno dopo l'altro, perché sarebbero morti l'uno dopo l'altro. Pare proprio in ogni caso che Nostradamus, in fatto di divinazione, sapesse il fatto suo. Nel 1558, in una lettera che ci è rimasta indirizzata al molto potente cristianissimo re Enrico II, fra oscurità e incongruenze di ogni genere, accenna ad un tratto ad una data.
l'anno 1792, che si crederà essere una rinnovazione dei tempi. Sbalorditivo. Il 1792, culmine della Rivoluzione francese, sarebbe stata dichiarata, Robespierre era appena stato eletto alla Convenzione, la Repubblica. Era la fine della Corona di Francia, quella data, ma il Nostradamus evitò di essere più preciso. Il perché lo ha scritto lui stesso. Meglio oscuro e libero che franco e in prigione. Del resto, che poteva importare a re Enrico II di quella data così lontana? Nostradamus, in data non sospetta, il 1556, aveva veramente già descritto in una famosa quartina la prossima morte del re. Il leone giovane il vecchio supererà in campo bellico per singolar tenzone, nella gabbia d'oro gli occhi, la luce degli occhi toglierà. Due ferite in una, poi morte, morte crudele. Brrr. C'è veramente da farsi venire la pelle d'oca, perché il presagio si avverò per filo e per segno il 30 giugno del 1559, cioè 3 anni dopo questa infausta profezia. La tragedia insanguinò una giostra, insomma un finto duello alla lancia, in campo bellico e singolar tenzone, come aveva scritto Nostradamus, che si tenne a corte. Questo è il fatto. Enrico II sfidò quel giorno il giovane conte Gabriel de Montgomery, luogotenente della guardia scozzese, che aveva un leone per emblema. Il giovane leone Montgomery caricò a cavallo con la lancia spuntata da torneo il vecchio re. La lancia si spezzò e il troncone affilato sfondò la cila dorata di Enrico II, la gabbia d'oro della profezia. Entrò da un occhio e uscì dall'altro, due colpi in uno della profezia. E il re agonizzò per giorni, la morte crudele della profezia. Per l'indovino fu un successone, anche se bisogna pur dirlo, il primo a prevedere la morte di Enrico era stato Luca Guaurico, il quale fin dal 1554 aveva consigliato il re di astenersi da tornei in campo chiuso almeno fino al 1560. Da quel momento tutta la corte, specialmente Caterina e i suoi adulatori, cominciarono a pendere dalla bocca di Nostradamus. E ogni cortigiano, riferiva l'ambasciatore veneziano Soriano e i suoi superiori della Serenissima, commenta a voce bassa e secondo sue passioni i singolari avvertimenti del mago. L'ambasciatore spagnolo Chandonnet, da parte sua, sospirava che Nostradamus non fosse in Spagna, ove la Santa Inquisizione punirebbe questo necromante come merita, anziché lasciarlo vendere le sue profezie, le quali inducono a vane e superstiziose credenze. Ma Nostradamus era troppo accorto per non sentire, accanto al rispetto, anche l'alito dell'invidia e l'ostilità dei cortigiani, tanto più che, già da giovane, aveva dovuto sottrarsi alle scomode attenzioni dell'Inquisizione, che non aveva visto di buon occhio la sua amicizia con Giovanni Scaligero, un medico veronese emigrato in Provenza, il quale aveva fama di mezzo luterano. Gli astrologi poi correvano tanti rischi. Ulrico di Mayenz, celebre divinatore tedesco, era stato in quegli anni scomunicato. Lo stesso Luca Guaurico, per avere predetto in modo veritiero, come si vide poi, l'esilio a Giovanni II Bentivoglio, dittatore di Bologna, era stato da questi ricompensato con 5 giri di ruota che l'avevano storpiato per sempre. E Richard Rousseau, un canonico astrologo, aveva passato i suoi guai con l'Inquisizione per aver scritto nel 1550 un libro comprovante per autorità di ragioni astrologali la fine del mondo essere prossima. Per prudenza dunque, Nostradamus decise, parole sue, di imbrogliare un poco le carte nelle sue centurie e quartine di profezie, che continuò nonostante tutto a pubblicare con crescente successo editoriale non ancora scemato.
adottò un linguaggio tutto suo, in cui il francese del tempo si mescola al provenzale, al latino, a termini ricavati fantasiosamente dal greco e dall'ebraico, mescolò le quartine in un ordine che lui solo sapeva e forse nemmeno lui, e non lasciò a nessuno, nemmeno all'amato figlio Cesare, la chiave per interpretarle. Questo si assicurò un'incredibile fama postuma. Sono almeno 600 i libri scritti nei quattro secoli che ci separano dalla morte di Nostradamus, i quali pretendono di comunicare la chiave per le sue profezie. E non si contano libelli apocrifi in cui finte profezie di Nostradamus vengono usate per celebrare, adulare o al contrario calunniare qualche personaggio storico. Finte centurie furono diffuse già per appoggiare la politica di Enrico IV agli inizi del 600, altre per adulare Luigi XIV. Nel 1790, in piena rivoluzione, ne apparve un'altra. Nel 1940 il governo di Vichy sequestrò un volumetto di un tal Fontbrun, il quale leggeva la fine di Hitler. Versi indecifrabili dunque, ma fin troppo chiari agli occhi del governo Pétain. Il Terzo Reich, del resto, inondò la Francia di brossure con apocrife quartine che prevedevano invece la vittoria finale del Führer. In realtà, delle profezie di Nostradamus sia detto con buona pace dei suoi innumerevoli interpreti e decretatori, nessuno capisce quasi nulla. Le sue centurie possono essere considerate un'opera letteraria sui generis, con uno stile affascinante e corrusco, ma questa idea, che collocherebbe Nostradamus fra i maggiori scrittori di Francia, non ha avuto molta fortuna. Ne ha avuta invece più un'altra, cioè che Nostradamus abbia semplicemente gabbato il mondo, scrivendo cose senza significato. Diceva già un suo amico, il vescovo di Pamiers, il quale, saputo del decesso del veggente, esclamò in perfetto latino una frase che suona in questo modo: «Mortus est il famosus nugas», che si può tradurre «è morto un contafrottole famigerato». Ma il dubbio serpeggia. Perché infatti nella torrentizia, fangosa, sospetta produzione cosiddetto profetica di Nostradamus non mancano lampi inquietanti, allarmanti squarci di futuro, specialmente sul futuro della Francia. Una quartina, la nona, al verso 20, che non si capisce proprio molto bene, o meglio, non si capirebbe niente se non fosse per un accenno a Varenne.

che lancia una luce abbagliante. A Varennes, infatti, fu arrestato il re Luigi XVI, fuggiasco da Parigi, in mano ai rivoluzionari di notte, in abito grigio da lacchè. E anche quell'altra parola, tranche, che chiude la quartina, beh, lì proprio si ode il sibilo della ghigliottina che decollerà lo sfortunato sovrano. E non è ancora forse la morte del re troppo buono, l'ultimo dei capetingi che Nostradamus piange nella quartina 10 al verso 43? Beh, vediamo un poco di tradurlo, è francese dell'epoca e come abbiamo visto il linguaggio di Nostradamus era nebuloso. Dice letteralmente: il troppo buon tempo, troppo di bontà reale, fatti e disfatti pronti, subiti, negligenza, leggere crederà falso di uno sposo leale, Luigi messo a morte per la sua benevolenza. Luigi messo a morte, non si potrebbe essere più chiari. Così, non è forse Bonaparte che figura nelle profezie di Nostradamus quando egli dice con 3 secoli di anticipo, nella quartina 1 al verso 60, un imperatore nascerà vicino all'Italia e l'impero sarà venduto molto caro. Diranno qualche gente che si rallegrerà, che troverà meno principi che beccaio. Meno principe che beccaio. Non manca Nostradamus, che ideologicamente può definirsi un monarchico legittimista, l'invettiva violenta. E non basta ancora. Il carbone bianco dal nero sarà riscaldato, prigioniero fatto porterà alla morte. Beh, sembrerebbe la descrizione, il carbone bianco scaldato da quello nero, compresso, fatto prigioniero, è della locomotiva a vapore. Beh, certo, sono piccoli sprazzi di luce nell'oscurità di migliaia di versi minacciosi. Tra le altre cose, Nostradamus ha profetizzato, o sembra che l'abbia fatto, il filo elettrico, insomma il pantografo, una cosa incredibile. Comunque, dicevo, queste migliaia di versi minacciosi sono la maggioranza. Bastano a dare la febbre a decine di interpreti di Nostradamus, a frustrarle alla ricerca della sfuggente chiave, che non si sa se sia in termini di astrologia o di crittografia o di anagramma. Questa chiave è destinata ad aprire, dicevamo, il velame delle profezie. Ce n'è anche una che, insomma, facendo ovviamente scongiuri, visto che siamo in tema, a noi italiani può destare qualche preoccupazione, un piccolo o grande monito. Infatti parla di punici venuti dall'Oriente che, appoggiati dalla flotta libica, vengono a molestare le coste adriatiche, a svuotare Malta e le isole vicine. Chi saranno mai questi punici? Non osiamo rispondere. Mentre si approssima ormai la cometa di Halley, infatti, ce n'è abbastanza per aprire il grande libro del mago provenzale e scrutare col batticuore i passi là dove annuncia la lunga scintilla che solca i cieli. Beh, del resto, aprire i libri di Nostradamus, forse è meglio chiuderli e lasciarlo stare dov'è. Lui stesso lo aveva raccomandato, aveva detto infatti che le sue centurie non erano per il popolo o il popolino, non erano per coloro che da profani vi si avvicinassero. Anzi, chi dovesse farlo, potrebbe pentirsene. Diavolo di un Nostradamus.

In conclusione voglio soltanto ricordarvi che questa biografia di Nostradamus, fra il serio e il faceto, è stata redatta da Maurizio Blondet per Il Giornale del 20 ottobre 1985.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento. Tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del Settecento per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato, fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo con tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi venivo quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8 per 1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia letteralmente sul territorio di Cremona. Oggi proprio di territorio parliamo e in particolare di tradizioni, di linguaggio della tradizione, quindi il dialetto, di tradizione culinaria e lo facciamo come sempre con tre ospiti. Oggi abbiamo un bentornato a Filippo Mondini, fondatore di Pro Cremona.
1: Ciao,
0: ciao Filippo. Grazie anche di tutta la collaborazione sui social,
1: grazie
0: che fa sempre molto piacere. Abbiamo Federico Malinverno, chef del Caffè La Crepa di Isola Dovrese.
2: Buongiorno.
0: Ben trovato, ben arrivato. E Michela Garatti, scrittrice, giornalista, esperta di marketing e comunicazione.
3: Esatto, buongiorno a tutti.
0: Poi vedremo come tutte e tre queste professionalità hanno a che fare con il dialetto e con la tradizione, ma prima di iniziare il nostro rito. Ci affacciamo?
1: Ci affacciamo. Ci affacciamo.
0: Allora, in dialetto cremonese una frase che a me piace moltissimo è "comincia mia", e invece noi cominciamo. Cominciamo da qui, si parla ancora dialetto a Cremona?
1: Vado?
0: Vai.
1: No, si parla sempre meno, però quello di cui ci siamo accorti noi da 3 anni circa abbiamo cercato di farlo un po' riscoprire. Quindi abbiamo cercato di dare innanzitutto spiegazione del significato di alcuni modi di dire, abbiamo cercato di creare delle occasioni appunto con cui il dialetto possa anche diventare un dono, quindi abbiamo creato una serie di prodotti che abbiamo scoperto con piacere essere finiti dall'altra parte del mondo, in alcuni casi anche come spiegazione di quello che dall'altra parte del mondo un cremonese in un momento magari lavorativo di convivialità usa come esclamazione e che poi diventa magari un regalo di Natale per spiegare alle persone con cui usa questo termine che cosa vuol dire, che significato ha.
0: Adesso ci devi dire nel concreto, perché io ho capito di cosa stai parlando, magari qualcuno no.
1: Allora, abbiamo il Lecat, quindi immaginatevi un meeting internazionale, salta su il cremonese che dice Lecat, naturalmente poi va spiegato, oppure come ha detto Cottarelli 5 anni fa, che lui in alcuni casi diceva Ye,
0: quindi, fondamentale.
1: Esatto, piuttosto che tante altre situazioni dove poi andiamo anche diciamo in cose meno eleganti, ma che possiamo immaginare.
0: Chiaro, chiaro. E da questa parte cosa ci diciamo?
3: Da questa parte sì, sicuramente sono d'accordo con quello che diceva appunto Filippo riguardo al fatto che si usi sempre meno, ma sicuramente è un valore importante della nostra tradizione, perché comunque anche la lingua è viva, così come il territorio, così come tutto il resto, quindi il dialetto ha rappresentato proprio il modo di comunicare la lingua viva che fino a pochi decenni fa comunque caratterizzava tutto il territorio. E la cosa significativa secondo me del dialetto è che non c'era il dialetto cremonese, perché basta spostarsi veramente di pochi chilometri da un paesino all'altro, da una frazione all'altra, ognuno aveva la sua cadenza, i suoi modi di dire, per cui fa proprio parte di tutto quell'universo di valori e di tradizioni e di storia che ha caratterizzato il nostro territorio.
1: Guarda, su questo aggiungo una cosa che appunto va nella direzione di quello che è stato appena detto, e cioè che la cosa bella dei social è che poi noi come pagina, come Procremona, pubblichiamo il modo di dire il più possibile vicino a quello che è il modo di dire in città, e poi giustamente sul social parte il dibattito sul no, ma io a Casalbuttano dico così, a Casalmaggiore si dice in questo modo, quindi la bellezza anche di questo tipo di condivisione.
0: Rivediamo retroscena, prima della puntata ci siamo detti con la produzione che sta dietro la telecamera, diciamo qualcosa in dialetto, no, perché poi i puristi del dialetto diciamo ma non esiste, cioè come fai a dire il purista del dialetto, non si può parlare di purista del dialetto, cioè sempre sporcato da inflessioni territoriali.
3: Esatto, perché poi è la storia stessa del territorio che è stato attraversato da popolazioni, per cui c'è tutta una ricchezza, una varietà che rende quasi impossibile definire il dialetto cremonese doc, esatto, però chiaramente in città c'è una certa cadenza, nei paesi c'è un'altra, ci spostiamo verso il casalasco, verso il cremasco, perché insomma è tutto molto, molto vivace, molto vivo.
2: Certo, mai come Isola Dovarese, diciamo, perché siamo proprio nel casalasco, al confine con la provincia di Cremona e Mantova, quindi il nostro è proprio un dialetto diverso, già solo vescovato è diciamo più un accento un po' più legato alla città che non il nostro, che è più meticcio. E sugli aneddoti belli, noi abbiamo i ragazzi giapponesi che lavoravano in cucina, si sono innamorati de Laur. Perché tu con Laur dicevano, ma cosa vuol dire Laur? Perché lo usavi, cioè, a mille significati, no? E quindi sentiva spesso, perché noi parliamo poi dialetto tra ragazzi in cucina, che siamo tutti cremonesi, quasi tutti di Isola Dovarese, ma anche in famiglia, così sentivano spesso dire il lavoro, cioè il lavoro, quindi prendimi il lavoro, fammi il lavoro.
0: Che ha un significato universale.
2: Cioè, che ha un significato universale, ragazzi giapponesi erano affascinati, lo imparavano subito.
0: Hai introdotto secondo me un tema interessante, che è quello della come viene tramandato il dialetto, cioè a te come è arrivato?
2: Ma parlandolo, io, mia nonna, diciamo in osteria, mia nonna, mio zio, mio papà, io, cioè, lo parliamo e ci tengo anche a parlarlo nel vero senso della parola, perché tante volte il dialetto diventa un modo per scimmiottare piuttosto che per prendere, cioè per usare grossolanamente magari l'italiano, no? Invece il dialetto effettivamente è una lingua che ha un modo di parlare, cioè ha una sua grammatica e tutto, e quindi è bello quando è usato veramente e non per ostentare piuttosto che per mandare a quel paese, ecco, qualcuno, perché a volte viene usato quasi solo ed esclusivamente per queste cose, no? Invece è bello quando è nel quotidiano, allora lì hai proprio la...
1: Ecco, secondo me quello che dice Federico è la perfetta descrizione anche di quello che è oggi il dialetto. Cioè c'è stato un periodo nel quale dovevi stare attento a non parlare in dialetto, no?
2: Sì.
1: Cioè c'è stato un periodo nel quale il dialetto era visto quasi come appunto uno scimmiottare l'italiano. Invece secondo me quello che oggi si sta riscoprendo è che il dialetto è territorio, il dialetto ti racconta delle tradizioni, il dialetto ti racconta qualcosa della nostra storia, appunto come è stata magari attraversata la provincia, la città, da diverse popolazioni, e soprattutto vedendo in questi anni in cui noi ci siamo avvicinati molto al dialetto, la forza del... diciamo della saggezza popolare, cioè ci sono alcuni modi di dire.
0: Questo arrivo da te poi. Arrivo già da te.
1: È stato velocissimo.
3: No, infatti volevo ricollegarmi a questo proprio perché è stata quella fase storica, secondo me, del quello che è stato l'esodo dalle campagne, no? Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando insomma c'è stato questo spostamento da condizioni di vita nelle cascine, nelle campagne, che sapevamo insomma non erano ottimali, per affrancarsi un po' si spostava verso la città. Quindi questo retaggio forse del dialetto, che era l'unica lingua che comunque veniva parlata, perché in casa anche i bambini, tutti, il dialetto era la lingua, quella del quotidiano, no, della famiglia, e quindi probabilmente è stato vissuto un po' come appunto quasi una lingua volgare, nel senso proprio del popolo, mentre invece chi voleva affrancarsi,
0: nel senso brutto del termine,
3: esatto, no? Per cui anche a scuola tanti volte si dice non parlare il dialetto, perché non sta bene parlare il dialetto, come se fosse appunto una lingua scomoda, mentre invece così si è perso molto delle tradizioni, forse proprio in questo passaggio di affrancamento anche da questa condizione prima.
0: Posso dirti che qualche giorno fa mi sono quasi commosso a scuola, insegno in una scuola primaria a Milano però, e durante un'esperienza scolastica siamo stati una settimana in gita, diciamo così, e a me ogni tanto esce il dialetto cremonese, devo essere sincero, e mi è uscito su un bambino che aveva fatto una richiesta assurda un "ma se fora", cioè è uscito freschissimo, e qualcuno mi aveva chiesto "ma che cosa vuol dire, ma che cosa hai detto?" E qualche giorno fa una bambina nata in Francia, cresciuta in Inghilterra, arrivata a Milano 2 anni fa, quindi è milanese d'adozione, ha replicato dicendo a un suo compagno "ma se fuori".
1: Beh, ma
0: è uscito in maniera straordinaria.
1: Arrivando sulla forza del dialetto, nel 2020, quando abbiamo fatto l'esibizione di Lena dopo quella sul terrazzo, sul tetto dell'ospedale, di Lena, vabbè, ormai cremonese d'adozione perché è qui da tantissimo tempo, però siamo nell'ascensore, abbiamo appena finito questa esibizione in cui abbiamo sotto i Samaritan con il campo, diciamo, di soccorso, personale sanitario, commosso, applausi, pazienti che applaudono alle finestre, siamo in ascensore, Lena ci guarda e fa "casa le bene".
0: Straordinaria Lena, che risalutiamo, che è stata ospite qua e abbiamo parlato proprio di quel momento, e ce la vedo in effetti
1: sì.
2: Forti anche i commenti allo stadio sulla Cremonese, sì, quando esatto. Cioè, sei a guardare la partita, il commento in
1: dialetto
2: della Cremonese, sempre qualcosa in più, qualcosa in più di tutti i partecipanti.
0: Ma anche a livello di cucina, io fatico a immaginare i nomi di alcuni piatti in italiano. Cioè, i marubini, a me viene da dirlo in dialetto, il salam è il salam. Cioè...
2: Sì, sì, assolutamente. Sbrasat,

0: per eliminare il dialetto, cioè tutt'altro. Io vedo, anche io mi accorgo dei bambini a scuola che, no, guarda che hai detto questa parola in dialetto, si dice così, e vabbè, ho
1: E
0: capito, cioè,
1: vabbè, dai.
0: però un domani servirà anche a loro.
1: Tra l'altro, e su questo apriamo la nostra prima rubrica, su questo tema si è espresso anche l'UNESCO. Quindi ci spostiamo in osservatorio. Sigla. L'UNESCO ha svolto un'indagine secondo la quale attualmente in Italia vengono parlate 31 lingue tra l'italiano e i vari dialetti. E l'Istat ha sottolineato che la lingua italiana è parlata soltanto dal 45% della popolazione. Numeri interessanti, soprattutto secondo me variano anche da zona a zona, ecco,
0: Certo.
1: un'indagine che è a livello nazionale. Qui arriverei da te perché sul legame tra lingua, dialetto, territorio, comunicazione, mi pare tu abbia qualcosa da dire, sia un po' il tuo lavoro, no?
0: Esatto, sì. Beh, sicuramente stavo ragionando su questo 45% che parla la lingua italiana, mi verrebbe da dire qual è a questo punto la lingua italiana, e chiaramente immagino sia quella, insomma, che stiamo parlando adesso, quella, però anche qui ci sono tante sfumature perché l'italiano, come tutte le lingue, è una lingua viva, quindi ci stiamo molto spostando anche verso certe inglesizzazioni di certi termini, si sta usando sempre più spesso nel campo del marketing, della comunicazione, termini inglesi, per cui anche qui mi verrebbe da dire appunto qual è veramente la lingua italiana,
1: Sto
0: se
1: facendo un
0: c'è.
1: podcast, quindi abbiamo perfettamente centrato la
0: Esatto,
1: questione.
0: per cui questo uno. Dopodiché è innegabile che la cucina, la lingua, la fede, le tradizioni fanno tutto parte di un processo, quasi potremmo definirlo di un ecosistema integrato che riguarda il territorio, no? Per cui non possiamo pensare di avere un territorio a prescindere da quello che è il dialetto, la sua lingua tradizionale, quelle che sono le sue ricette, così come ci sono i dialetti, anche le ricette.
1: Certo.
0: Ogni zona ha la sua ricetta, ogni famiglia quasi, i marubini che citavi prima, questo ci
1: Apriamo il
0: manca.
1: dibattito,
0: Esatto, non
1: apriamo il
0: parliamo dei
1: dibattito sui
0: tortelli
1: Maurini.
0: crema, per cui insomma ecco, si apre
1: Signori.
0: qui chiaramente tutto questo campanismo che è anche bello perché è quello che ci dà proprio, che ci fa portare avanti la storia, questa tradizione, questo guardare al futuro, no? Per cui è chiaro che è tutto un insieme di fattori che concorrono a determinare proprio la natura del territorio, la sua esistenza, la sua storia nel tempo. Noi abbiamo una storia, un territorio ricchissimo che va dalla preistoria alle centuriazioni romane, arriva ad oggi, quindi è chiaro che poi c'è stato tutto anche nella lingua un'evoluzione nel tempo.
1: E a livello, poi arrivo anche da te, di comunicazione, come si prova a raccontare questa dinamica di cui stavi parlando tu adesso?
0: Per quello che mi riguarda, che è un po' quello che ho fatto io nel libro che ho scritto appunto La fede e l'aratro, vado proprio a raccontare quelle che sono le radici. Cioè io non ho scritto questo libro raccontando di queste chiese un po' dimenticate, ma non da storica dell'arte. Ho proprio voluto raccontare la storia che c'è dietro a questo territorio, ma raccontandola nell'ottica di un presente che c'è ancora, perché questi ci sono ancora, questi edifici che però diventa storia. Quindi sulla parte emozionale, sulla parte proprio di emotiva, perché come abbiamo detto, la lingua, il dialetto è famiglia, è
1: Un po' più, diciamo,
0: tradizione.
1: volgare nel senso bello del
0: Sì,
1: termine, cioè dal punto di vista del.
0: più sì, rivolto alle persone, più fruibile, ecco, dalle persone, non solo dagli addetti al settore, ecco, in questo senso. E secondo me a livello di comunicazione, nel campo della pubblicità, dappertutto, si lavora proprio molto sulla sfera dell'emozione, del coinvolgere la persona,
1: Del
0: l'ascoltatore,
1: ricordo, della
0: del ricordo,
1: nostalgia, di quello
0: certo.
1: che. A livello invece di comunicazione social, che è diverso dalla scrittura di un libro, come provate ad affrontarlo in
0: Noi
1: Procreamore?
0: abbiamo cercato di riprendere contenuti e testi del passato, cercando di dargli appunto una lettura, una chiave social, citando le fonti così che poi se qualcuno voleva andare ad acquistare i libri che hanno un valore che alcune volte ci dimentichiamo, poteva andare a prenderlo, però abbiamo cercato di dare un po' di adattare il contenuto che era cartaceo a quello che è il social. È partito con un progetto grafico prevalentemente, poi con Federico Telli, che è una persona di una cultura estrema su questi temi, abbiamo poi cercato di fare dei contenuti, delle pillole nelle quali cercavamo con tematicità diverse di andare appunto a raccontare un po' alcuni modi di dire e appunto quella saggezza popolare di cui parlavamo prima.
1: C'è anche una rubrica, secondo me, molto interessante sui paesi limitrofi
0: Sì.
1: a Cremona da raggiungere in biga,
0: Sì,
1: rigorosamente, non in
0: esatto,
1: bici.
0: abbiamo cercato lì appunto.

0: di andare a raccontare un po' quelli che sono i paesi della provincia, cercando di raccontare qualche aneddoto. Anche qui tutto quello che facciamo è un lavoro di ricerca dove andiamo a prendere da scritti, da fonti, delle nozioni o delle notizie su questi paesi e poi li adattiamo in chiave appunto social. La cosa bella anche qui è che poi su alcuni aspetti che trattiamo si apre il dibattito dove è bello perché vedi che la gente del paese cerca di aggiungere contenuti, condividere alcune diciamo chicche
1: Aneddoti.
0: dedicate al proprio paese, alla propria storia oppure appunto il tema dei ricordi, quindi alcune volte posti queste foto dei paesi e dopo c'è, ah, quello lì era l'oratorio, con gli amici portava mia nonna, cioè parte tutta la parte appunto emotiva, che è quella che poi abbiamo riscoperto essere molto forte nel cremonese. Il cremonese, seppur magari all'inizio non te lo sbatte in faccia, questo senso di appartenenza, poi appena togli la prima patina è
1: Lo
0: estremamente attaccato
1: rivendica
0: al
1: vivo, lo
0: territorio, sì.
1: rivendica.
0: Lo rivendica alla
1: Sì. Beh,
0: grande.
1: un bell'aspetto,
0: Sì,
1: direi
0: bellissimo,
1: che
0: secondo
1: c'è. E
0: me.
1: nella tradizione culinaria, come si vive il rapporto tra tradizione, appunto, innovazione?
0: Ma allora si vive innanzitutto quotidianamente, un po' come è stato fatto, mi ricordo anche quando si erano stati fatti tutti i post sui paesi con il nome in dialetto. Cioè, quello è molto bello perché ti crea anche un'identità legata poi a quello che è il posto. E in cucina, insomma, uguale, si rilegge quella che è la tradizione senza doverla necessariamente snaturare, perché tante volte è un po' quello che è successo con la lingua di cui parlava prima, no? Ci sono stati degli anni dove doveva per forza essere abbandonata la tradizione. Questo è cosa che noi non abbiamo mai fatto, però è stato fatto nella gastronomia perché la trippa non era un piatto da ristorante, perché i tortelli non erano un piatto da ristorante, i
1: Potrei
0: marughini
1: cadere dalla
0: nemmeno.
1: sedia io.
0: E
1: Anch'io mi sto tenendo forte.
0: no, però è stato proprio fatto così, così come a scuola i bambini è stato insegnando che il dialetto non era una lingua, non andava parlata, era un imbruttimento de della lingua, no? E questo è. E quindi ci sono stati degli anni dove la tecnica ha dominato. Poi su quella che era la ricetta e sulla tradizione. Fortuna vuole, diciamo, tante trattorie, tanti ristoratori non si sono invece arresi e sono andati avanti, alcuni
1: Questo
0: per.
1: trend, di cui ci stai parlando adesso, secondo te da cosa è stato influenzato? Se c'è un
0: È
1: fattore.
0: stato influenzato un po' sicuramente dalle mode. Sicuramente da un abuso della tecnica e da un uso anche sbagliato della tecnica, perché un piatto cucinato solo con tecnica non significa nulla. Cioè, la tecnica deve essere al servizio della ricetta. Cioè, io devo portare nel futuro, non so, la trippa, i fasulen con le kudeghi per tornare a piatti che sono intraducibili, perché fagiolini con le coti che non hanno
1: No, no.
0: senso, fasulen con le kudeghi e riso versi. Cioè, adattare, diciamo, la tecnica a migliorare, perché sicuramente c'è bisogno di, non so, sgrassare il piatto, alleggerire le cotture e rendere, diciamo, più fruibile, diciamo, quella che è una ricetta. Però al tempo stesso non dobbiamo mica perderla o trasformarla in una schiuma di fagiolini con le cotiche e basta. Va bene, però cioè va tutto inserito e integrato in una maniera che sia poi.
1: L'eccesso di tecnica di cui parlavi, snatura anche un po' il legame col territorio, forse?
0: Sì, perché se noi. Io mi ricordo, mi era capitato una volta di. Io proprio in quegli anni, diciamo anche gli anni caldi, ero in Spagna, ero a Barcellona, quando gli anni del Bulli, no? Del grande ristorante, assolutamente.
1: Niente da dire.
0: No, no, proprio gli anni in cui ha chiuso in bellezza, così si è fermato, diciamo, questo mondo. Però in Italia è stata trascritta male poi questo modo di utilizzare la tecnica. Mi ricordo una volta che sono andato in un posto nel Polesine Parmense a mangiare e al posto, cioè il patria del culatello, servita spuma di culatello col caffè. Cioè,
1: Ricado dalla sedia io.
0: allora
1: Fa
0: dico,
1: un po' male.
0: se hai un buon prodotto non hai necessariamente bisogno di trasformare quel buon prodotto in una spuma, perché cioè, il piatto antipasto è quello. E magari gli fai una spuma di burro se proprio, se piuttosto proprio devi fare che una un contorno se proprio devi, però lì rappresenta proprio la sostituzione di quando la tecnica è andata a sostituirsi a quella che era la realtà, diciamo. È come se noi parlassimo sui social di cose che poi non esistono, cioè di cose che non
1: è fatto succede questo, però vabbè, un altro però, anche
0: sì, no, capita,
1: però
0: capita,
1: è un problema,
0: capita,
1: sì, cioè,
0: è un problema effettivamente, un quando problema. Capita è un problema, invece è bello quando il social racconta e migliora, diciamo, quella che è l'esperienza, quella che è la fruizione, che è il contenuto.
2: Io la spuma di culatello la vedo come una mancanza proprio di cultura, ma ha colpito particolarmente, anche perché poi
0: no, lì, al posto del culatello, esatto, cioè, servito come piatto di culatello al posto, al cioè proprio posto, in sostituzione, cioè.
2: Sì, anche perché poi quello che è gli stagionati, gli insaccati derivano da una tradizione, ma che non è nata per caso, ma da una necessità di conservare il prodotto, quindi manca proprio tutta la parte di storia dietro,
0: ma anche di attrattività, perché io vengo apposta per il culatello, cioè dopo me lo fai trovare anche così, vabbè, offrimelo, cioè, ma non metti, cioè, no, ma non mettermelo al posto, no, di, cioè,
1: non me lo far pagare,
0: quello,
1: perché
0: sì, cioè, quello mi dai un crostino con e me lo
1: assaggia,
0: così,
1: dai,
0: di benvenuto,
1: assura,
0: cioè, esatto, ecco, bravo, assura.
1: Chiudiamo con la nostra bifora, perché è stata già abbastanza impegnativa questa, appunto, le ultime informazioni ci hanno fatto soffrire, ecco. Apriamo con la nostra sigla. Dicevamo la bifora, due opzioni, vi toccherà sceglierne una. Filippo, proverbio in dialetto o reel su Instagram?
3: Proverbio in dialetto, sempre.
1: E il joke o Monopoli?
3: È il joke.
1: Facile, anche questa. E al bar o sui social?
3: Al bar, in osteria, va bene?
1: Meglio ancora
3: in osteria. Meglio ancora.
1: Federico, filosofia o cucina?
0: Devo rispondere per forza?
1: Devi rispondere.
0: In cucina con filosofia.
1: In cucina con filosofia. Per chi non sapesse, c'è una laurea in filosofia, sì, alle spalle, sì. Quindi da qui la difficoltà della domanda. A questo hai già risposto, ma te la faccio lo stesso perché mi piace. Cucina tradizionale o cucina sensoriale?
0: Cucina tradizionale.
1: Gallina o lingua?
0: Lingua.
3: Savarene.
1: Sta approvando la produzione. Questa l'ho messa a
0: meglio
1: posta,
0: se salmistrata.
1: Meglio se c'è la bifora, una decorazione in più.
2: Non in spuma.
1: No, assolutamente non in spuma. Spuma la togliamo per sempre. Michela, comunicazione o marketing?
2: Comunicazione.
1: Occhio che la prossima è difficile, la produzione direbbe questa è proprio una bifora da te. Dialetto o dialetti?
2: Dialetti, ma perché non esiste un dialetto?
1: Per quanto detto. Brandizzazione o racconto del territorio?
2: Racconto, perché poi la brandizzazione, certo, parte dal racconto.
1: È una conseguenza.
2: Quindi, esatto, arriva dopo.
1: Va bene, te la sei cavata molto, su quest'ultima.
0: Siamo stati bravi, dai.
1: Veramente in modo molto molto elegante. Bene, grazie. Allora, grazie davvero per essere stati con noi. Un grande grazie a Filippo Fandini per essere
0: grazie
1: tornato, per essere sempre qui a raccontarci in maniera creativa e nuova. Federico Malinverno,
0: grazie a voi per l'invito.
1: E grazie dell'assenza delle spume.
3: Dal menù della crepa.
1: Infine, grazie a Michela Garatti per il racconto che ci hai fatto del territorio. Grazie a tutti voi che ci seguite. Un grande grazie all'ufficio comunicazioni della Diocesi di Cremona, TRC, e all'ufficio beni culturali che ci ospita in questa location straordinaria sul Turas. Saltiamo le altre 2T, ma faremo una puntata dedicata alle 3T di Cremona. Adesso vediamo. Questo ormai è stato detto. Quindi...
3: È fatto.
1: È stato registrato.
3: Registrato.
1: A posto.
0: Turon, Turas e trattorie.
1: Vabbè, ci fermiamo allora su questo. Torni per le trattorie, giusto?
0: Torno per le trattorie.
1: Grazie a tutti che ci avete seguito. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali e noi continueremo ad affacciarci. Alla prossima, ciao!
3: Ciao!
1: Se vedum!
0: Ciao!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù, parola fatta carne che rivela il Padre, sia con tutti voi. La liturgia di questa domenica è caratterizzata dalla parabola del seminatore. È una parabola apparentemente tragica. Dio semina ovunque la sua parola, ma sempre viene soffocata e va sprecata. La storia dell'umanità sembra impermeabile a Dio che ci interpella, ma da qualche parte essa invece attecchisce, cresce e porta frutto. Fratelli e sorelle, con abbondanza il Padre ha gettato il seme del Vangelo, ma noi non siamo sempre stati un terreno produttivo. Domandiamo perdono. Parola di Dio che vinci ogni male, Kyrie eleison. Parola di Dio che offri il perdono, Christe eleison. Parola di Dio che rovesci la morte, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tu visiti la terra, Signore, e benedici

0: tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

0: coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Che bella l'immagine del profeta Isaia nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Un'immagine che si capisce ancora più intensamente se pensiamo a quei territori in cui abitava il popolo di Israele, non così abbondantemente irrigati come sono le nostre campagne, per cui solo la pioggia di primavera, quando arriva, fa diventare verde tutto il territorio. E Isaia usa questa immagine dicendo proprio come la parola del Signore ha dentro di sé la stessa potenza che ha la pioggia su una zona semidesertica, perché basta che piova per qualche giorno e tutto diventa verde. La mia parola sarà efficace, dice il Signore, porterà a compimento quello per cui l'ho mandata. Quando il Signore dice qualche cosa, questo si compie. Non sempre forse immediatamente, ma giunge a compimento nei tempi che Dio ha stabilito. Gesù in un certo senso riprende un po' questo concetto, anche se lo applica in maniera diversa. Non parla della potenza della pioggia, ma della potenza del seme, che cerca di produrre frutto, ma non riesce dappertutto. E l'Evangelista Matteo ci invita a soffermarci in questo che è il terzo dei suoi discorsi, il discorso in parabole, che leggeremo anche nelle domeniche successive, mettendo in evidenza il significato della parabola. Per noi la parabola è una spiegazione, ti aiuta a capire meglio, e invece Gesù in un certo senso la usa come un indovinello, come un enigma, perché chiede a chi ascolta di mettersi in discussione di fronte alla parabola stessa. Noi abbiamo ascoltato anche la spiegazione, sappiamo a che cosa fa riferimento Gesù con questa immagine del seme sparso abbondantemente su terreni diversi. Ma se noi dovessimo dimenticare un attimo questa spiegazione, di fronte a questa parabola saremmo come gli uditori del tempo di Gesù che dicono: cosa vuol dire? Qual è il suo significato? Perché la parabola interpella la persona e in un certo senso dice: ma tu in che cosa ti identifichi? Nel seminatore? Così un po' insensato nello spargere il suo seme dappertutto? Oppure ti identifichi nel seme, che è colui che, dove trova il momento buono, giusto, riesce a fare frutto? Oppure ti identifichi in quale di questi terreni? Gesù non spiega a tutti la parabola, perché ciò che lui pronuncia, la sua parola, ha bisogno di una adesione convinta che non nasce mai dalla testa, cioè dall'aver capito, ma nasce dalla adesione personale, tant'è che dice ai discepoli: a voi spiego la parola, ma non solo perché a voi dico le cose meglio che agli altri, perché voi avete quella disposizione ad accogliere la parola che gli altri non hanno. L'Evangelista Matteo mette in evidenza che c'è una grande folla che sta seguendo Gesù, potremmo dire un trionfo, tant'è che dalla spiaggia deve staccarsi un attimo, andare sulla barca, di stare qualche metro dalla terra in modo da non essere, come dire, soverchiato dalla presenza della folla, e anche perché la sua parola possa raggiungere un uditorio un po' più ampio, lanciandosi, diremmo così, davanti a uno spazio vuoto. Ma quanti di quelle persone, di quella folla, seguono poi Gesù? Certamente non tutti. La parabola mette in evidenza questo, dicevo all'inizio, ha una connotazione tragica. Tre quarti di quelle persone non seguono, non capiscono, non entrano nella logica. Ritroveremo questa folla, che sarà quella che dopo aver acclamato Gesù come il re Messia dirà: crocifiggilo, crocifiggilo, il venerdì santo, sobillati dai sacerdoti. Troveremo tutti i capi del popolo che comunque hanno ascoltato la parola di Gesù, hanno visto i suoi miracoli, i segni che ha compiuto, eppure vogliono la sua morte. In questo senso allora la parabola è un annuncio di libertà che interpella le persone. Nessuno è costretto a seguire la parola di Dio.
Ciascuno di noi è invitato ad alimentarsi della parola e il nostro ritrovarci ogni domenica a riascoltare parole già ascoltate, già sentite, è perché abbiamo il bisogno che questa parola scavi più profondamente dentro di noi. In questo senso, tra me e me, facevo una riflessione che riguarda quel movimento di cristiani che ritengono che la salvezza di questo mondo venga attraverso il recupero di una antica liturgia, quella in lingua latina, con tutti i suoi segni un po' misteriosi, molto trionfalistici, dove il ruolo è giocato in modo particolare dal sacerdote che per conto suo celebra una liturgia, mentre il popolo assiste, guarda, senza ascoltare, perché tutto è bisbigliato davanti al Signore. Rimpiangere questo modo di celebrare vuol dire trascurare quel dono grande che il Concilio ci ha dato ed è quello di ascoltare assiduamente la parola. In quella liturgia i Vangeli proclamati in latino erano ben pochi e tutto era affidato alla predica del sacerdote che spiegava alcune cose al popolo di Dio. Noi siamo abituati ben diversamente, anche se ancora facciamo fatica a interiorizzare quella parola che ogni domenica ci è presentata e con l'aiuto del sacerdote siamo sollecitati ad ascoltarla con un po' più di attenzione. Chiediamo allora al Signore che aiuti noi ad essere buon terreno, che non solo ascolta la parola, che non solo si entusiasma per la parola, ma lascia che questa scavi dentro di noi, metta radici per portare frutto.

0: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
1: E di nuovo verrà nel

0: giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio parla negli eventi della storia e la sua parola non ritorna a Lui senza effetto. Presentiamogli le necessità della Chiesa e del mondo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, in lei la parola di Dio sia seminata, cresca e dia frutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la terra, si rispetti il creato, dono di Dio per tutti, e il gemito della creazione prepari nuovi cieli e nuove terre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è insensibile e chiuso alla parola di Dio, lo Spirito gli apra cuore e vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha iniziato vacanze e riposo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che qui celebriamo i santi misteri, dalle sofferenze del presente, Dio prepari in noi la gloria futura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i defunti delle famiglie Bresciani e Calatrò, liberi dalla schiavitù della corruzione, entrino nella gloria dei figli di Dio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunciatori e testimoni della parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: A te nostro Padre, numero 15.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a Tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei Tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle Tue opere glorifichi Te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati. E io sarò salvato.
1: Il canto di comunione, tu fonte viva, numero 144.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La parola di Dio seminata in voi dia frutti di carità. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: O Santissima, numero 97.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia, come tutte le domeniche mattina, di Alberto e di Lorenzo. Oggi è il 12 luglio ed è il 193esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano cioè 172 alla fine dell'anno. Il santo del giorno sono i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia.

pigugno e se non pare tornatelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Proverbio che non avevo mai sentito. Accadde oggi, nel 1215 Federico II viene nuovamente incoronato imperatore del Sacro Romano Impero ad Aquisgrana dopo la sconfitta di Ottone IV. Nel 1293, con la pace di Fucecchio, vengono ridisegnati i confini delle repubbliche toscane. 1442, re Alfonso V d'Aragona diventa re di Napoli. 1730, Lorenzo Corsini viene eletto papa con il nome di Clemente XII. Nel 1903 viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. 1916, prima guerra mondiale, Cesare Battisti e Fabio Filzi vengono impiccati dagli austriaci con l'accusa di tradimento. 1920, Vilnius viene riconosciuta come capitale della Lituania. 1937, il fotografo Robert Capa pubblica sulla rivista Life la controversa fotografia intitolata «Morte di un soldato repubblicano» e ritraente la fucilazione il 5 settembre del 1936 di un repubblicano durante la guerra civile spagnola. 1944, eccidio di Civerno. Al poligono di Tiro, di Civerno, Carpi, 66 internati politici del campo di concentramento di Fossoli vengono fucilati dalle SS. 1962, esordio ufficiale dei Rolling Stones, avvenuto a Londra. Nel 1980 si conclude il primo viaggio apostolico di Papa Giovanni Paolo II in America Latina. Nel 1984 un aereo delle forze aeree statunitensi precipita nei pressi di Lentini, in Sicilia. 1986 viene registrato allo stadio di Wembley il doppio CD live dei Queen. 1988 viene lanciato Phobos 2, ultima missione sovietica esplorativa di Marte, prima dello scioglimento dell'Unione Sovietica. 1993, un terremoto di magnitudo 7,8 della scala Richter al largo della costa di Hokkaido, in Giappone, crea un devastante tsunami che uccide 202 persone sull'isola di Okushiri. 1994, con un referendum, l'Austria conferma l'adesione all'Unione Europea. Nel 97, processo Enimont, Bettino Craxi e Claudio Martelli sono condannati in secondo grado per finanziamento illecito. Nel 1998 la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazione brasiliana di calcio, campione del mondo in carica. E arriviamo negli anni 2000. Nel 2001 Johannes Sailisse e Gidei Wold Gabriel dell'Università della California annunciano dalle pagine della rivista Nature di aver trovato i resti fossili di Ardiche, i cui resti sono tra i più antichi ritrovati, sono datati quasi 6 milioni di anni fa. Nel 2005 Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco. Nel 2006 Hezbollah, con l'operazione Giusta Ricompensa, dà inizio alla seconda guerra israelo-libanese. Nel 2010 a Venezia entra in funzione la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale. Nel 2016, tragedia Bari Nord alle 11.05,

Due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico di una velocità di circa 100 km all'ora, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. 2019, negli Stati Uniti la Federal Trade Commission multa di 5 miliardi i social network Facebook per lo scandalo legato alla Cambridge Analytica. Leggiamo ora i nati il 12 luglio. Gabriel Garco, pseudonimo di Dario Oliviero, è un attore italiano di padre veneto e madre siciliana, è nato nel 1974. Christian Vieri, ex calciatore, nel 1973. Antonio Cassano, anch'esso ex calciatore, nel 1982. Isabella De Bernardi, attrice italiana, nel 1963. Johansson Simmons, autore australiano, nel 1970. John Peter Petrucci, chitarrista, conosciuto principalmente per essere chitarrista nonché uno dei membri fondatori dei Dream Theater, gruppo progressive statunitense, è nato nel 1967. Giulio Cesare, militare e console romano, 100 anni avanti Cristo, morto il 15 marzo del 44 avanti Cristo. Mi è venuto da sorridere perché per Giulio Cesare ho dedicato mezza riga, mentre per John Peter Petrucci, che sinceramente non so chi sia, da dove ho tratto le informazioni, gli hanno dedicato 3 righe. Vabbè, comunque è così. Per esempio anche Amedeo Modigliani, direi famoso pittore e scultore, che è nato nel 1884 ed è morto nel 1920, e anche a Pablo Neruda, poeta cileno, nato nel 1904 e morto il 23 settembre 73, è dedicato mezza riga, come a Luciano Rispoli, che abbiamo conosciuto tutti, giornalista e personaggio TV, che è nato nel 1932 ed è morto il 26 ottobre del 2016.

Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è iniziato alle 5:08 minuti, l'alba alle 5:43 e il tramonto sarà alle 21:09. Il crepuscolo serale terminerà alle 21:44 con un totale di ore luce di 15 ore 26 minuti, più 2 minuti rispetto a domani. L'aforisma del giorno, l'aforisma di luglio più che del giorno: con giorni lunghi di colori chiari, ecco luglio il leone, riposa, bevi e il mondo attorno appare come in una visione. È un aforisma tratto da una famosissima canzone di Francesco Guccini, la canzone dei 12 mesi, che mi appresto a farvi ascoltare per intero.

E dopo aver sentito questa stupenda canzone ballata, direi, di Francesco Guccini, rientriamo in radio leggendo gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio. Alle 9.30 si è celebrata qui in parrocchia la messa in memoria dei defunti a famiglia Bresciani e Calatrò. Alle 10 la messa a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa a Pro Populo, alle 16 a Misano il battesimo e alle 18 a San Bernardino la messa in memoria di Nisoli Giovanni, Teresa e Abramo, Degani Luigi e Rosa, defunti a famiglia Nossa Battista, Giuditta, Luigi, Elisa e Luciano. Domani, lunedì 13 luglio, alle 8.30 in parrocchia, la messa in memoria di Robecchi Angela. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e alle 20.45 in parrocchia la messa dei defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis. Alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria dei coniugi Vincenzo e Maria. Alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e a San Pietro e alle 20.45 a Masano. Domenica 15 luglio, alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria dei defunti a famiglia Marchesi. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Giovedì 16 luglio, Beata Vergine Maria del Carmelo. Alle 8.30 in parrocchia in memoria di Cattadori Francesco e Davide, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 Santa Liberata in memoria dei defunti a famiglia Carminati e Radaelli e alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 17 luglio alle 8.30 in parrocchia, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Sabato 18 luglio alle 8.30 in parrocchia in memoria di Locatelli Elide e Cremona Filiberto, alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e in parrocchia in memoria di Scabeni Luigi, Melzi Cesarina e Marin Mario, Radaelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcellina, Marcolina, scusate. Arriviamo a domenica 19 luglio, alle 8 a San Pietro, a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Ambrogina e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido, Maria Mora e vittime di Albenga. E poi la messa per Luigi. Alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo di Don Rino Stellardi. Alle 18 a San Bernardino in memoria di Carmela, Tommaso e defunti Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria e defunti a famiglia Baita Alessandro, Carminati Natale e Antonia, Tanini Andreina, Lanzeni Angelo e Elia. Sabato prossimo partirà il primo turno dei ragazzi delle superiori per il campo a San Giacomo in Valle Aurina.

Domani alle ore 9:30 ci saranno le esequie di Angela Zonca, di anni 97, vedova Vertua. Angela Zonca è presso la sua abitazione nella Cascina a Caccialupo. E sempre lunedì alle ore 16 le esequie di Carla Massimo, vedova Coti Zelati, di anni 73, è presso la sala del commiato. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti.

In questa quindicesima domenica del tempo ordinario ascoltiamo nel Vangelo le parabole. E effettivamente i discepoli chiedono a Gesù: come mai parli per parabole? Perché qualcuno è dato a conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ad altri no. E le parabole aiutano a capire ciò di cui il Signore vuole dire, ciò di cui vuole parlarci, ciò a cui noi siamo chiamati. Siamo chiamati veramente a dare molto e a ricevere molto di più. Più volte in questi giorni abbiamo ascoltato il brano del Vangelo che ci dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In queste 5 settimane di Grest che abbiamo vissuto, veramente oltre 300 ragazzi, 390 in totale, quasi 200 animatori hanno percepito cosa voglio effettivamente dire dare e ricevere gratuitamente, dare agli altri e ricevere dal Signore. E quello che ha sperimentato nella sua vita anche San Giovanni Gualberto, abate, vissuto nell'undicesimo secolo, nato a Firenze intorno al 990, e poi giunto a Vallombrosa, un luogo isolato sull'Appennino, con l'appoggio dell'abate di Settimo, e diede origine con alcuni monaci a una comunità che si ingrandì anche per sopraggiungere i laici da Firenze. Accettato con riluttanza la carica di abate, fondò l'ordine delle Vallombrosiane. Volle ritornare agli insegnamenti degli Apostoli, del Padre della Chiesa, di San Basilio e di San Benedetto, accentuando gli aspetti della povertà e del lavoro manuale, impegnandosi decisamente direttamente alla riforma dei monasteri. San Giovanni Gualberto è un santo molto significativo nella storia della Chiesa medievale, che ha effettivamente dato un grande impulso con la comunità di Vallombrosa a una riforma dei costumi monastici e dell'intera vita della Chiesa, ed è infatti stato canonizzato meno di un secolo dopo la sua morte nel 1193 da Papa Celestino III, dopo che già aveva influito molto sul Papa San Gregorio VII, il Papa vissuto nei suoi anni, e nel 1951 Pio XII proclama San Giovanni Gualberto patrono del Corpo Forestale Italiano, quindi ulteriore riconoscimento della grandezza di questo santo, non solo a livello spirituale, fu effettivamente un maestro di vita spirituale nei suoi anni, è riconosciuto come tale nei secoli successivi e la sua comunità esiste tuttora, ma anche a livello culturale e a livello ambientale. Ci affidiamo allora oggi, in questa domenica di tempo ordinario, a San Giovanni Gualberto perché possa aiutarci a comprendere sempre di più la volontà del Signore su di noi.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo visto nello scorso episodio la conclusione del cantico, dei cantici, e abbiamo iniziato a introdurre Coelet, un libro che sembra veramente un inno al pessimismo e alla depressione sotto certi aspetti, e invece ci aiuta a riflettere sulla nostra vita, sulle nostre impressioni, sulle nostre emozioni, su tutto quello che compiamo. Ci aiuta a cercare di mettere ogni cosa al suo posto. Leggiamo. Coelet a volte pare il filosofo greco Epicuro che invitava a godersi il presente senza preoccuparsi dell'avvenire. Per l'uomo, dice Coelet, non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la vita. Che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. La più grande fortuna dell'uomo è non conoscere il proprio destino. Per questo faccio l'elogio dell'allegria, per quell'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare e bere e stare allegro. Altre volte è di un pessimismo cosmico, quasi leopardiano. Aristom e Finai, meglio non essere mai nati, scrive Sofocle nell'Edipo Colono, una delle più laceranti tragedie greche. Il giorno della morte è preferibile a quello della nascita, sostiene Coelet. È preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare la lode degli stolti. Meglio la fine di una cosa che il suo principio. Un pessimismo che arriva anche a coinvolgere la figura della donna, che invece in altre pagine della Bibbia è presentata come luminosa. Amara più della morte è la donna, essa è tutto baci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Poi però Coelet si corregge, o meglio chiarisce il suo pensiero quando consiglia: godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole. E non dare ascolto alle male lingue, non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno. Il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri. Meglio non parlare male dei re e dei potenti. Un uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce. C'è sempre qualche zelante a riferire. Coelet sostiene di aver conosciuto la pazienza e la scienza, ma anche la stoltezza e la follia. Forse il poeta portoghese Fernando Pessoa aveva in mente questo passo della Bibbia quando scrive: «Mi sono moltiplicato per sentirmi ho dovuto sentire tutto, sono straripato, mi sono spogliato, mi sono dato, e in ogni angolo della mia anima c'è un altare a un Dio differente». Coelet è rimasto fedele a Dio. Però confessa di aver voluto provare tutto. Scrive proprio così: ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Anche il personaggio della Bibbia, forse, ha voluto fare un po' come gli artisti che hanno cercato nei paradisi artificiali dell'alcol e della droga una fonte di ispirazione, una porta d'accesso a una conoscenza superiore. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore. Alcuni passi sembrano rimandare proprio alla biografia di Salomone. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con molte donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Ma la conclusione è sempre la stessa. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Il tempo e il caso raggiungono tutti, quando meno se lo aspettano. Gli uomini sono come i pesci, che all'improvviso vengono catturati dalla rete fatale. Non sanno come sono nati, non sanno come e quando moriranno. Come tu non conosci la via del soffio vitale, né come si formino le membra nel grembo di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. Poi, in un battibaleno, annunciata da tanti piccoli malanni,
arriverà la vecchiaia con il suo paesaggio di morte. Cesseranno di lavorare le donne che macinano, cioè i denti. Si offuscheranno quelle che guardano dalla finestra, cioè gli occhi. Si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, cioè gli orecchi. Il cappero non avrà più effetto, chiara allusione alla virilità perduta. Si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Le gambe diventeranno fragili e anche l'equilibrio emotivo vacillerà. Ogni cosa ci farà paura, qualsiasi ostacolo ci sembrerà insormontabile. Poi il soffio vitale tornerà a Dio, si spezza il filo d'argento, la lucerna d'oro si infrange, l'anfora alla fonte si rompe e la carrucola cade nel pozzo. La stessa immagine della splendida poesia di Eugenio Montale. Cigola la carrucola del pozzo, l'acqua sale alla luce vi si fonde, trema un ricordo nel ricolmo secchio, nel puro cerchio un'immagine ride. Accosto il volto e vanescenti labbri, si deforma il passato, si fa vecchio, appartiene ad un altro, ah che già stride la ruota, ti ridona al lato a fondo, visione, una distanza ci divide. Montale usa la metafora biblica della carrucola e del pozzo per esprimere l'impossibilità di recuperare il tempo perduto, le persone care lontane, in noi stessi di un'epoca passata. Eppure, nel suo pessimismo, Coelet scrive un passo tra i più famosi della Bibbia, che lascia spazio, se non all'ottimismo, alla saggezza, alla speranza, all'idea che ogni problema abbia una soluzione, anche quella all'apparenza insolubile. Persino all'idea che si possa accettare la fine delle cose, lasciare andare le persone condannate a lasciarci o che hanno scelto di farlo, e stringere la pace dopo guerre che parevano infinite. Il volto del saggio non ha la stessa durezza di quello del potente o del guerriero. Le persone che hanno molto vissuto e sofferto ci guardano talora con uno sguardo addolcito dalla consapevolezza, forse perché intravedono nei nostri occhi il riflesso di quello che hanno già visto e quindi conoscono. I saggi sanno che Coelet ha ragione quando scrive che c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per distruggere e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Eppure Charles Dickens, come Manzoni, come Montale, aveva letto Coelet. Non a caso comincia Le due città, il suo romanzo sulla Rivoluzione francese, in questo memorabile modo. Era il tempo migliore, il tempo peggiore, la stagione della saggezza e la stagione della follia, l'epoca della fede e l'epoca dell'incredulità, il periodo della luce e il periodo delle tenebre, la primavera della speranza e l'inverno della disperazione. Così termina questo episodio, così termina anche questo capitolo che ci ha visti riflettere sull'amore e sulla morte. Insomma, il Cantico dei Cantici e Coelet ci hanno aiutato a fare un percorso nella nostra vita, a riflettere su che cos'è per noi l'amore, cos'è per noi il tempo opportuno per ogni cosa. La prossima volta andremo avanti, ci avviamo ormai alla conclusione, andiamo avanti con la storia di Tobia, che è poco conosciuta ma di certo affascinante.

0: In questi giorni vi è stato o vi verrà distribuito nelle vostre case Nostra Famiglia, il giornale, la rivista della parrocchia di Caravaggio. Ne approfitto per ricordare a tutti coloro che non fossero ancora abbonati di farlo, perché è una rivista molto interessante in quanto ci tiene in contatto con ciò che avviene nella nostra parrocchia. Il costo è di 25 euro annuo l'abbonamento. Ricordo anche a coloro che sono già abbonati che non avessero ancora provveduto al pagamento dell'abbonamento di farlo presso la segreteria della parrocchia. Detto questo, vi leggo l'editoriale scritto da Monsignor Giansante Fusari Imperatore, il nostro parroco. Il titolo è Camminiamo insieme. Spesso durante le visite di controllo i medici e in particolare il cardiologo raccomandano di camminare perché fa bene alla salute. Ma un po' la fatica e un po' la pigrizia inducono a differire. Andrò domani, se non c'è un motivo contingente, mi aspettano là. Ho una meta interessante, voglio vedere quel posto che mi piace. Rimandiamo volentieri. Mi pare che questo sia un po' il paradigma della nostra vita, perché tutta la vita è un cammino. La vivono con più entusiasmo i giovani, per cui il futuro è tutto davanti. E quale tristezza vederli rallentati da un'aspettativa incerta per il loro domani, vederli sul divano, come diceva Papa Francesco, e non appassionati ricercatori di ciò che il futuro prospetta per loro. Ma anche chi è più avanti negli anni non può esimersi dal camminare, forse con meno entusiasmo, anche con la consapevolezza dei passi sbagliati da evitare e quelli più sicuri perché già sperimentati. Ma anche qui il rischio è quel rimpiangere un passato idealizzato in cui si stava meglio, per evitare di avventurarsi in un futuro incerto e oscurato da tante preoccupazioni. Ma come non si può camminare sicuri con lo sguardo girato dietro, così la vita ci invita a volgere lo sguardo avanti. Non si può rinnegare il passato, perché fa parte di noi, ma se diventa un peso che ti blocca, occorre imparare a scaricarsi. Tanto più che da cristiani, ben consapevoli di quanto il Signore ha fatto per noi nel passato, non possiamo mai dimenticare che l'incontro con Lui è nel nostro futuro. Come in ogni messa facciamo memoria della morte e della risurrezione di Gesù, non dimentichiamo mai che lo facciamo nell'attesa nella sua venuta. Perdere questa dimensione della vita cristiana, perdere la speranza, è rinnegare la fede, cioè la certezza che l'amore di Dio non si ferma di fronte ad alcuna difficoltà. In questo tempo di incertezza e di futuro oscurato dalla prepotenza degli uomini soli al comando, ripenso spesso alla preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Aveva ben chiaro di fronte a sé ciò che lo aspettava il giorno dopo, ma non si limitò a dire «Il sia fatta la tua volontà». Affrontò con determinazione quei passi che lo condussero alla croce, umanamente la fine, divinamente l'inizio. Nella speranza fondata in Dio non c'è solo l'impegno di continuare a camminare, ma anche quello di imparare sempre più e sempre meglio a camminare insieme, consapevoli che nessuno si salva da solo. Occorre imparare a ritmare il nostro passo con quello dei fratelli, cioè imparare a fare comunità. Soprattutto oggi questo non ci è più consegnato come realtà scontata, ma scelta e costruita, accettando volentieri di uscire di casa e valorizzando ogni occasione di incontro. Non fare questo esercizio compromette non solo la salute fisica, ma anche quella spirituale. Don Giansante. Con questo io e Lorenzo vi salutiamo, vi auguriamo una serena settimana e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona settimana.
1: Canto numero 48, grandi cose.

0: fare possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, parola fatta carne che rivela il Padre, sia con tutti voi. La liturgia di questa domenica è caratterizzata dalla parabola del seminatore. È una parabola apparentemente tragica. Dio semina ovunque la sua parola, ma sempre viene soffocata e va sprecata. La storia dell'umanità sembra impermeabile a Dio che ci interpella, ma da qualche parte la parola di Dio attecchisce, cresce e porta frutto. Fratelli e sorelle, con abbondanza il Padre ha gettato il seme del Vangelo, ma noi non siamo sempre stati un terreno produttivo. Domandiamo perdono. Parola di Dio che vinci ogni male. Kyrie eleison. Parola di Dio che offri il perdono, Christe eleison. Parola di Dio che rovesci la morte, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
3: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
5: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu disseti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
5: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu disseti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
5: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
2: Tu disseti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
5: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
2: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
5: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
2: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
6: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece voi, beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parola del seminatore, la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Poggia perché rinfreschi un po' l'ambiente, ma nel territorio semidesertico della Palestina la pioggia fa miracoli. Nel momento in cui arriva il tempo della pioggia, tutto diventa verde e tutto fiorisce e produce frutto. Poi arriva la stagione calda e tutto si secca. Però nello stesso tempo l'acqua riesce a produrre, diremmo così, quello che serve per il nutrimento e per la vita della gente. E il profeta usa questa immagine per dire l'efficacia della parola di Dio. Quando il Signore dice qualcosa, questo non solo si compie perché Lui l'ha detto, ma si compie per la gioia, la realizzazione, la felicità del suo popolo. In questo senso, allora, questa immagine in un certo senso prepara quello che Gesù ci racconta in questo che è il discorso in parabole, il terzo dei discorsi di Matteo, che ci accompagnerà anche nelle domeniche successive. E qui c'è la parabola del buon seminatore, beh, buono mica tanto, di questo seminatore un po' sprovveduto, che butta via del seme. E poi c'è tutta quella riflessione che Matteo riporta sul significato delle parabole. Parabola dovrebbe essere una spiegazione, qualcosa che ti aiuta a capire meglio. Mentre Gesù dice che la parabola serve a non capire, o meglio, serve a porsi delle domande. In questo senso la parabola non fa altro che rendere evidente quello che succede proprio lì. Matteo ha annotato una grande folla in riva al mare che si ammassa vicino a Gesù per sentire la sua parola, tanto che per poter parlare in maniera più comoda e potersi far sentire da più gente sale su una barca, si distacca da qualche metro in modo che la voce possa raggiungere più persone nel suo parlare. Però quando Gesù dice che questa parabola serve a non capire, mette in evidenza come molta di quella gente non capisce. Molta di quella gente che pure lo cerca sarà presente a Gerusalemme dopo averlo acclamato come re a dire il Venerdì Santo crocifiggilo, crocifiggilo. E molta gente, come i capi del popolo, i sacerdoti, hanno sentito la sua predicazione, hanno visto i segni che Gesù ha compiuto, eppure lo vogliono morto. Perché se è vero che la parola di Dio ha dentro di sé una potenza, però non è una potenza che scardina la libertà dell'uomo. Ed è quello che Gesù mette in evidenza, anche se la parabola in sé non lo dice. Se noi dimentichiamo la spiegazione che Gesù dà ai suoi, ai discepoli, privatamente, per conto loro, la parabola che cosa dice? Parla di un agricoltore sprovveduto che butta il seme un po' dappertutto, sulla strada, in mezzo ai rovi, in mezzo ai sassi e un po' anche sul terreno buono. E tre quarti di questo seme è perduto, non produce frutto. È vero che l'altro che produce in maniera sovrabbondante compensa la parte che va perduta, ma molto va perduto. Se sono davanti a questa parabola, in un certo senso potrei dire, beh, cosa vuol dire? Ha raccontato un fatto, ma non mi spiega il significato. La parabola dice, ma tu, dentro in questa parabola, dove ti collochi? Sei l'agricoltore? Sei il seme? Sei il terreno? Noi sappiamo che la risposta è la terza, ma in un certo senso la parabola è qualcosa che ti interpella, ti mette in discussione, perché tocca a te cercare e arrivare, diremmo così, a lasciare che questa parola fermenti dentro di te, trovi spazio, che è quello che Gesù mette in evidenza. E noi dobbiamo ringraziare, diremmo così, quel cammino particolare che la Chiesa ha fatto, in modo particolare con il Concilio Ecumenico Vaticano II, perché ci ha offerto l'abbondanza dell'ascolto della parola. Sostanzialmente, nel giro di 3 anni, noi rileggiamo tutti e 4 gli Vangeli. E questo dispiace, diremmo così, nei confronti di quelle persone che in un certo senso hanno creato una frattura all'interno della Chiesa perché hanno voluto recuperare il modo antico di pregare, come se quel modo antico di pregare fosse più efficace, più significativo, perché meglio mette in evidenza il mistero di Dio circondato da segni, da una parola, da una lingua arcana e da dei gesti che
potremmo così

coinvolgono direttamente il sacerdote e ben poco il popolo di Dio. Perché mentre riprendono questo antico modo, dimenticano che in quell'antico modo la parola di Dio era annunciata in latino e il popolo non l'ascoltava, era ben poca, si ripetevano spesso gli stessi Vangeli e tutto era affidato al commento che il sacerdote faceva con la sua predica. Noi abbiamo la fortuna di avere l'accesso diretto alla parola di Dio. Sì, la predica può aiutarci qualche volta, ma quello che ci è chiesto di fare è che questo seme che il Signore getti non trovi solo un'entusiastica risposta come quello tra i sassi, ma trovi la capacità di maturare, di radicare dentro di noi. Per questo ogni domenica siamo invitati a portare a casa una parola, quella che meglio ci ha colpito, a cercare di ripensarla lungo la settimana perché dica alla nostra vita un incoraggiamento, una strada, a volte anche un richiamo per correggere qualche atteggiamento che non va bene. Nella misura in cui noi siamo capaci di essere terreno accogliente nei confronti della parola, il Signore non mancherà di produrre effetto.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio parla negli eventi della storia e la sua parola non ritorna a Lui senza effetto. Presentiamogli le necessità della Chiesa e del mondo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, in lei la parola di Dio sia seminata, cresca e dia frutti, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la terra, si rispetti il creato, dono di Dio per tutti, e il gemito della creazione prepari nuovi cieli e nuove terre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi è insensibile e chiuso alla parola di Dio, lo Spirito gli apra cuore e vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi ha iniziato vacanze e riposo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi che qui celebriamo i santi misteri, dalle sofferenze del presente, Dio prepari in noi la gloria futura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunziatori e testimoni della parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio.
2: Che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la mia pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutrito con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La parola di Dio seminata in voi dia frutti di carità. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore. Quella di oggi è una puntata speciale che dedicherà un ampio spazio ad un momento storico per la Chiesa cremonese. Nei giorni scorsi, infatti, è stata presentata la struttura rinnovata della Casa dell'Accoglienza di Cremona. Sono durati 2 anni i lavori che hanno rinnovato gli spazi di un luogo che è segno e fulcro dell'impegno della Chiesa cremonese per i bisogni delle fasce più fragili della popolazione. Un luogo ricco di storia e di storie di servizio, di incontro e di carità. Un luogo che rappresenta l'umanità di una città e di un territorio e che oggi, a 40 anni dalla sua prima fondazione, apre una nuova stagione di accoglienza, con lo stile di un servizio ai poveri che ha radici profonde, ma anche al passo con le sfide sempre più complesse che pone la società attuale. Sentiamo le voci di chi in questi anni ha seguito da vicino il grande cantiere di Via Stenico.
1: Ci inseriamo in una tradizione che è antichissima, che è quella della carità, che ha sempre insegnato la Chiesa cremonese, ma tutto il territorio. Ci inseriamo con questa novità, che è una risistemazione dei locali della Casa dell'Accoglienza, che ci dice anche la responsabilità che ci assumiamo, non da soli, ma con un territorio intero, per prenderci cura delle persone che per vari motivi vivono situazioni di bisogno, di fragilità. Questa casa sempre di più dovrà essere comunque abitata, oltre che da persone che hanno bisogno, anche da persone che danno una mano. Quindi ben vengano i volontari, un grazie sincero a tutti gli operatori che quotidianamente vi lavorano, ma dovrà diventare sempre di più un'esperienza condivisa. E il segnale, per quello che possiamo, sarà quello di dare continuità appunto a una tradizione molto antica e molto bella, che è quella di una chiesa che si prende cura delle persone che hanno maggiormente bisogno.
2: È un cantiere che è iniziato circa 2 anni fa, abbiamo iniziato ad agosto del 2024. È un cantiere che ha convissuto con le normali attività della Casa dell'Accoglienza, perché la Casa dell'Accoglienza, nonostante il cantiere fosse in pieno svolgimento, non ha mai chiuso. È un cantiere che ha riguardato l'interezza di questo complesso immobiliare, gli spazi comuni del piano terra, gli spazi al primo e al secondo piano, la corte interna, le facciate, i tetti. Tutto è stato rinnovato, rimesso a norma, riqualificato, razionalizzato. Fino all'inizio del cantiere gli ospiti prevalenti qui alla Casa dell'Accoglienza erano migranti, d'ora in avanti, oltre a loro, ospitate in camere con servizi, ci potranno essere anche famiglie, perché sono stati creati 18 appartamenti per nuclei familiari in difficoltà. Ci sono spazi di servizio comune, ci sono spazi aperti alla città, c'è una lavanderia, una mensa, un dormitorio. Riqualificare un ambiente significa renderlo più comodo, più funzionale, ma anche più piacevole per chi lo abita e per chi lo occupa. Speriamo di esserci riusciti.
0: E la presentazione ufficiale si è svolta nel pomeriggio di martedì 5 maggio nel cortile della struttura gremita di persone. Presenti le più alte autorità istituzionali del territorio, insieme anche alle rappresentazioni del mondo sociale e del volontariato. Un'immagine chiara dell'unità di intenti e dello spirito di partecipazione che ha permesso la realizzazione di un grande progetto per la città, che coinvolgerà tutta la cittadinanza e in particolare le tante realtà che compongono il ricco tessuto del volontariato cremonese. La presentazione è stata anche occasione per celebrare a livello diocesano la festa dei lavoratori.

0: cerimonia inaugurale. Un'inaugurazione che ha visto momenti di preghiera e di riflessione, intervallati dalle significative testimonianze di chi da prospettive diverse vive e fa vivere la Casa dell'Accoglienza, voci di volontari e di persone fragili, uomini che accolgono e sono accolti, che cercano aiuto e che offrono solidarietà. Li abbiamo incontrati.
1: Lo scorso anno sono state oltre 280 le persone che si sono rivolte al centro d'ascolto per presentare varie situazioni di difficoltà chiedendo aiuto. E circa 90 persone al mese accedono al punto salute, dove ci sono medici e infermieri volontari che danno un aiuto appunto per la distribuzione di farmaci e piccole consulenze di tipo medico. Inoltre anche le persone senza dimora che accedono al dormitorio, l'anno scorso sono state oltre 30, passano attraverso il centro d'ascolto per una valutazione circa la loro richiesta di accoglienza. Inoltre questi spazi sono spazi aperti ad associazioni ed enti con le quali Caritas collabora per portare avanti tutte le progettualità che sono dedicate alla città e a tutto il territorio diocesano.
2: Mi chiamo Roficol, sono uno di 118 ragazzi richiedenti asilo Casa dell'Accoglienza. Per noi vuol dire essere aiutati qui. Siamo visti come persone. Ora Casa dell'Accoglienza è bella. È una casa degna per persone degne che vogliono essere migliori. A nome di tutti, grazie.
3: La mensa, che è aperta tutti i giorni dell'anno e accoglie ormai almeno circa 70 persone al giorno. Servizio docce che offre due volte alla settimana l'opportunità a chi non può accedere diversamente a un momento di igiene personale, e c'è anche la colazione, che è un momento che dura circa 2 ore, dove i volontari rimangono con, io li chiamo i ragazzi, che arrivano e condividono la colazione, un po' di ascolto. Sono gesti semplici attraverso i quali noi cerchiamo di rispondere a questi bisogni che si incontrano, ma ci rendiamo conto che le persone vengono da noi per molto di più, cioè come se ci dicessero: hai voglia di ascoltarmi? Oppure hai voglia di guardarmi per quello che sono davvero io? Perché è come se la loro umanità, un po' sommersa da tutte le loro fatiche, contiene un sacco d'oro, che è il desiderio che abbiamo tutti di essere felici.
4: Sarà un ringraziamento nei confronti della Fondazione Arvedi, che ha permesso la ristrutturazione di questa struttura, che darà la possibilità a nuove persone di venire qua a Cremona. Speriamo anche che diventino presto colleghi. Verrà dedicata una targa a noi lavoratori, e quindi siamo riconoscenti al Cavaliere per questo pensiero che ha avuto, che non è solo un'opera formale, ma penso che creda veramente nel lavoro che svolgiamo in acciaieria.
0: E nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione, il Vescovo Napoglioni ha riproposto un collegamento che non è soltanto simbolico tra la Casa dell'Accoglienza e la Santa Casa, che è a pochi metri dalla struttura della Caritas, nella chiesa di Sant'Abbondio, custodisce l'effigie della Madonna Nera di Loreto, protettrice della città. Un ponte di carità e di preghiera che immediatamente ha riportato all'annuale processione che il 2 maggio ha riunito in preghiera fedeli di Cremona in cammino con Maria dalla cattedrale al santuario lauretano.
5: Oggi ci siamo fatti pellegrini a questa santa casa. Fra 3 giorni vi invito tutti a farvi ancora pellegrini per l'inaugurazione di una casa altrettanto importante qui vicino, la Casa dell'Accoglienza. Questa è una casa piccola e vuota, quella è una casa grande e affollata, ma entrambe aperte, apertissime. Case per chi non ha casa, case per tutti, perché dimora di Dio e del suo popolo. Dio che anche così chiama tutta la città a diventare casa della pace e della fraternità.
0: E proprio dalla Santa Casa di Sant'Abbondio arriva anche in questa seconda domenica di maggio il commento al Vangelo della Domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลย
1: ทำไม

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti. E siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università
0: vera e propria. Tutta la proposta didattica
1: sì, esattamente,
0: è stata
1: esattamente
0: coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: Non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zoni annuire
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con una visita di 3

0: diciamo, chiamiamoli DIN, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissimo, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
1: Il brivido degli studenti. Perché
0: promosso,
1: prima degli
0: esattamente, esami. Promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
1: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
0: Esattamente.
1: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
0: Beh, allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Bausola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
1: Gli effetti si vedono ancora adesso.
0: Sì, sì.
1: Ilaria, internazionalizzazione, spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero. Immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione, che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
1: E ci arriviamo,
2: quindi.
1: E poi
2: assolutamente
1: sì.
2: Un mix.
1: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
0: Assolutamente,
1: no?
0: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, hanno detto benissimo,
1: belli,
0: adesso
1: però,
0: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
1: certo.
0: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
1: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale.
0: Assolutamente,
1: questa è
0: sì,
1: assolutamente
0: sì,
1: una cosa
0: sì,
1: che possiamo
0: sì,
1: dire
0: sì.
1: Che prospettive si aprono adesso?
0: Nel futuro.
1: Nell'ambito internazionalizzazione, certo.
0: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando a casa nostra oppure andando, diciamo, all'estero. Stando a casa nostra, diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre per maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengono dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me,
1: certo,
0: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
1: okay,
0: è già pianificata, è già dentro by design.
1: Integrata, insomma, perché
0: integrata,
1: chi ci segue,
0: esatto,
1: B2.
0: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
1: un po' più.
0: Sì, esatto.
1: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
0: sì,
1: effettivamente. Questo respiro internazionale, sì, si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche all'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
1: cioè,
2: essere portato avanti.
1: Messa.
2: L'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
1: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse
2: all'estero.
1: Sì. Cioè questo ha influito un pochino nel vostro modo di...
0: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay. Ann Arbor, che cioè, non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento, cioè quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese,
1: per necessità.
0: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
1: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
2: certo,
1: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra, nel parlare, abbia poco da dare,
2: certo,
1: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
0: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo, e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta in prima persona sempre.
2: Sì,
1: no, su questo.
2: Sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza. eccellenza, che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma, cioè posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha, alla luce di questo, a livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
0: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ECCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi diciamo internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori, e quindi trattare,
1: no,
2: nel senso che, insomma, al di là di, sai, comunità nozioni educante. Cioè usiamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere
2: attirare,
1: attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me, è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti,
2: grazie
1: di essere stati con noi.
2: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, puntata numero 10 di questa stagione, in questa seconda domenica di Avvento, vigilia della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Iniziamo il nostro viaggio nella chiesa cremonese partendo dal Brasile e per la precisione torniamo a Salvador de Bahia, dove si è appena conclusa la visita del vescovo Napoleoni che ha trascorso alcuni giorni intensi nella parrocchia di Gesù Cristo Risorto, dove prestano il loro servizio Don Davide Ferretti e la missionaria laica Gloria Manfredini. Una visita ricca di momenti di gioia ma anche di un velo di dispiacere per la comunità della favela che saluta. I due fidei donum cremonesi, Don Davide e Gloria, torneranno infatti in Italia a gennaio salutando la parrocchia brasiliana. L'annuncio è stato dato proprio dal vescovo Napoleoni durante la messa di domenica scorsa nella parrocchia di Gesù Cristo Risorto. La festa per la celebrazione dei battesimi e delle cresime si è mescolata alla tristezza per l'annuncio di un distacco definitivo. I fedeli brasiliani hanno comunque espresso la loro riconoscenza per quanto la Chiesa cremonese con i suoi sacerdoti e tante persone diventate nel tempo amiche ha dato alla comunità fondata 17 anni fa ai margini della favela. Ma sentiamo le parole con cui il vescovo Napoleoni ha dato l'annuncio in questo video pubblicato sui social dalla parrocchia di Salvador.
1: Con il cardinale arcivescovo di Salvador abbiamo concordato che padre Davide con Gloria che l'ha aiutato torneranno in Italia e fra qualche mese ci sarà un nuovo parroco di Salvador. Lo so che questo fa male, c'è un dispiacere per voi, per Davide, per tutti noi, ma questo è il modo in cui Gesù ci salva, trasforma i momenti difficili in una nuova creazione. E allora chiedo a tutta la comunità di vivere questo mese di Avvento, il Natale, il mese della colonia di Ferias, con tanto entusiasmo, gratitudine e fiducia, perché sia un grande passaggio di crescita per tutti e l'Avvento del Signore si manifesti anche attraverso ciascuno di noi. Noi della Chiesa di Cremona non vi dimenticheremo, vi saremo vicini in qualche altro modo. E infatti vi porto anche i saluti di Padre Pio con i quali ci siamo scritti mezz'ora fa.
0: Un saluto commosso dunque ma anche un legame di amicizia che non si spezzerà. Come abbiamo sentito nelle parole di Monsignor Napoleoni, la Chiesa cremonese continuerà a sostenere le attività della parrocchia sorella di Salvador. E proprio a questo proposito ricordiamo l'iniziativa solidale dell'Avvento di Fraternità dedicato quest'anno alla raccolta fondi per l'acquisto di kit da danza per il progetto parrocchiale. Ciascuno può contribuire personalmente o promuovendo la raccolta fondi in parrocchia, nelle classi di catechismo, nelle società sportive, nei gruppi o nelle associazioni. Al costo di 5 euro è possibile donare un indumento, ma ci sono anche tre tipologie di kit per garantire tutto il necessario ad una giovane ballerina. È possibile fare una donazione anche presso la Curia di Cremona o con un bonifico bancario, ma tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.diocesidicremona.it. Ed è in uscita proprio in occasione della solennità dell'Immacolata la nuova lettera pastorale consegnata alla diocesi dal vescovo Antonio Napoleoni. Si intitola La Chiesa lo sa, messaggi e messaggeri di speranza. È una rilettura della esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, firmata da Paolo VI proprio l'8 dicembre di 50 anni fa, nel 1975. Vediamo insieme.
2: Esattamente 50 anni fa, la Chiesa Universale arrivava alla chiusura del Giubileo del Rinnovamento e della Riconciliazione e raccoglieva i frutti del Sinodo sulla evangelizzazione nel mondo moderno, indetto nel 1974 da Paolo VI e culminato nella Evangelii Nuntiandi, esortazione apostolica scritta da Papa Montini e pubblicata proprio l'8 dicembre 1975. Oggi, a mezzo secolo esatto di distanza da quel giorno e nel ricordo delle coincidenze che accomunano quello attuale con un altro momento cruciale del cammino della Chiesa, il Vescovo Antonio Napoglioni consegna alla Diocesi di Cremona la sua nona lettera pastorale, dedicata proprio ad una rilettura delle pagine luminose ancora attuali, così le definisce nella sua introduzione della Evangelii Nuntiandi. La Chiesa lo sa, queste parole tratte dall'esortazione apostolica del 1975 danno il titolo alla lettera pastorale in cui il Vescovo si lascia interrogare: ma la Chiesa lo sa davvero? Conosce davvero il suo Signore e condivide il suo sguardo sul mondo? Interrogativi che guidano la riflessione affidata alle pagine della lettera in distribuzione in tutte le parrocchie della diocesi. Domande che conducono al cuore della missione della Chiesa, missione di evangelizzatori, scrive il Vescovo, in questi tempi di incertezza e di disordine, come richiamava 50 anni fa Papa Paolo VI, con parole straordinariamente provocanti anche per il nostro presente. Un testo così lontano nel tempo, fa ancora notare Napoglioni, ma così vicino a un cristianesimo che affronta sfide inedite, oggi come mezzo secolo fa. Le chiese che si svuotano, le comunità che invecchiano, le vocazioni che calano. Siamo di fronte, fa notare la lettera, a momenti cruciali in cui è necessario ritrovare riferimenti capaci di essere fuoco nel cuore e luce per la mente. Per questo il Vescovo, richiamando i temi e la forza profetica delle Evangelii Nuntiandi, indica alla comunità di oggi parole che propongono con chiarezza e potenza una strada perché la Chiesa sia discepola, testimone e madre, convertita all'essenziale della vita cristiana, umile e libera, in un mondo minaccioso e fragile.
0: E la lettera pastorale in distribuzione nelle parrocchie di tutta la diocesi ed è possibile chiederne una copia presso la Curia Vescovile o rivolgendosi all'editrice diocesana Teleradio Cremona. E a proposito di editoria, è in arrivo anche il nuovo numero del trimestrale diocesano Il Mosaico, che arriverà in tutte le parrocchie insieme ai bollettini parrocchiali. Nel numero natalizio, articoli, interventi e riflessioni su temi ecclesiali, ma non solo. Tra gli approfondimenti, la situazione della Terra Santa, la conclusione del Giubileo ed un ampio spazio dedicato alla conclusione del Sinodo delle Chiese Italiane, con un approfondimento sul documento finale di sintesi approvato nelle scorse settimane. E siamo giunti all'appuntamento con la rubrica della parola. In questa settimana di Avvento, un tempo di attesa, ci accompagnano alcune persone che operano nella casa circondariale di Cremona. Il commento al Vangelo di questa seconda domenica di Avvento è a cura di Don Graziano Ghisolfi, cappellano della casa circondariale di Cremona.

Siamo alla seconda domenica di Avvento e il Vangelo di oggi è tratto dal capitolo terzo del Vangelo di Matteo. Abbiamo la figura di Giovanni Battista che predica, che parla alla gente e invita tutti alla conversione, anche con un linguaggio molto duro, molto deciso, sicuramente. Non è di quei linguaggi che cercano di ammaliare o cercare di cogliere il positivo, è molto deciso. E con queste parole io sempre penso a cosa dico oggi, in questa domenica, ai miei detenuti, come cappellano del carcere di Cremona, nella celebrazione della messa. Io vorrei innanzitutto dire loro, perché colpisce me, c'è questa frase: il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino. Non è tanto per dire io mi trovo vicino al regno dei cieli, ma è questo che vuol dire Giovanni il Battista: guarda che Dio ti sta venendo vicino. È Lui che fa i passi per venire vicino a te. Questo regno dei cieli, allora, è proprio dove tu non te l'aspetti. Anche se ti sembra di essere lontano da Dio, c'è il Signore che viene vicino a te. E allora, proprio per questo motivo, dice: convertiti, cambia. Prova a mettere la tua vita verso il Signore che sta venendo vicino a te, che sarà una vita bella, sarà una vita piena. Giovanni Battista lo dice in maniera molto decisa, sembra quasi fare paura, ma in fondo non vuole farci paura. Ci vuol dire: il regno del Signore, il regno dei cieli è vicino a te.

0: E ogni anno l'8 dicembre segna una tappa fondamentale per Azione Cattolica Italiana, insieme per l'Azione Cattolica Diocesana, che celebra proprio in questa giornata la festa dell'adesione, un momento importante di cui ci parla Emanuele Bellani, presidente diocesano di Azione Cattolica.
1: Oggi per tutta la Chiesa è una festa importante, ma soprattutto per l'Azione Cattolica, per la nostra associazione, è una festa molto importante. E oggi infatti si celebra quella che è tradizionalmente detta la giornata del tesseramento o dell'adesione. Permettetemi un pensiero oggi, innanzitutto, e un saluto grande a tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, gli adulti che fanno parte della nostra associazione diocesana, Cremona siamo circa 1300 sparsi in tutte le parrocchie della nostra diocesi. Viviamo un contesto che è molto individualista, no? Quindi essere individualisti cozza un po' con l'idea di associarsi, di stare insieme agli altri. Ecco, soprattutto per tanti ragazzi e adolescenti, oggi aderire alla CI è un punto di arrivo. Vivono esperienze di AC, vivono esperienze con altri campi scuola, piuttosto che esperienze formative e spirituali, e dopo scelgono di aderire. La sfida è quella di essere sempre più presenti in tutte le nostre comunità, che stanno cambiando, che si stanno trasformando, ma non solo nelle comunità cristiane, anche nelle comunità civili, nei nostri paesi, nelle nostre città. Essere laici, DC, impegnati, formati, significa accorgersi delle necessità di tutti, del luogo, e darsi da fare proprio per attuare quella scelta religiosa che non è chiusura, ma anzi è proprio apertura. Noi vogliamo essere felici, ecco, quindi seguiamo Gesù Cristo perché abbiamo colto, qualcuno ci ha aiutato a cogliere che è lì, è proprio lì la fonte della nostra gioia, la fonte della nostra serenità, la fonte della nostra felicità, affrontando tutti i problemi che poi la vita ci pone a noi come ad ogni essere umano. Buona festa dell'Immacolata, buona adesione e buon cammino a tutti.
0: E l'8 dicembre sarà una giornata importante anche per i ministri straordinari della Comunione della Diocesi di Cremona, che celebrano proprio in occasione dell'Immacolata il loro giubileo. In particolare sarà un'occasione speciale per i 17 nuovi ministri straordinari della Comunione, che alle 17 in cattedrale riceveranno il mandato dal vescovo Antonio Napoglioni. Insieme a loro, altri 42 tra religiosi e laici, uomini e donne, saranno rinnovati in questo ministero per altri 5 anni. In tutta la diocesi sono più di 300 le persone che garantiscono il proprio impegno nel portare l'Eucaristia ai malati e agli anziani nelle case, nei luoghi di ricovero e negli ospedali, o aiutando i sacerdoti nella distribuzione della comunione durante le celebrazioni. E questa era l'ultima notizia di questa puntata. Il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

0: Tra le destinazioni dell'8 per 1000 emergono gli interventi portati avanti dalla diocesi di Cagliari in terra di missione. E anche da questo punto di vista l'8 per 1000 rappresenta uno importantissimo moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili con ricadute sociali e un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato a 360 gradi. Giada Melis, missionaria laica della diocesi di Cagliari, operante in Tanzania.
1: Un saluto dalla Tanzania, dove mi trovo dall'agosto 2021, grazie al mandato ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi come missionaria Fidei Donum, laica della diocesi di Cagliari. Uno degli aspetti di cui mi occupo è il settore

sanitario, perché è stata una richiesta specifica dell'arcivescovo di Mbeya, Monsignor Gervas Nyesonga, il quale ha definito questa progettualità amicizia tra dottori ed è stata poi confermata da Monsignor Giuseppe Baturi. Cosa significa amicizia tra dottori? Significa che al centro sta una relazione, stanno i beni relazionali prima ancora che i beni materiali. Significa una crescita delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i dottori di tanzaniani che solitamente hanno un'età media molto giovane e quindi sono anche giovani di esperienza. Ma significa anche un arricchimento reciproco nell'umanità, cioè nel servizio e nella cura al malato, secondo il giuramento di Ippocrate. Il finanziamento del bisturi elettrico da parte di Operazione Africa è stato un dono molto utile. Infatti, grazie a questa nuova attrezzatura potranno essere effettuate le operazioni alla bocca, al collo, in alcuni tratti digestivi con maggiore efficacia e minori rischi. Prima erano quasi più i rischi che i possibili benefici di essere operati in questi organi così delicati. Grazie alle offerte ricevute da tanti amici sono stati posizionati dei pannelli solari nel tetto del reparto di chirurgia ed è stato installato un gruppo di continuità di corrente, per cui il bisturi

0: Sempre ricordo che sono accompagnata con la preghiera e le offerte da tanti amici e benefattori. E rivolgo dunque ancora un appello a sentire come vostre le problematiche della missione di Mbeya e anche la vitalità della giovane chiesa tanzaniana.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลย
1: ทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buona giornata a tutti da RCN. Nuovo appuntamento con i grandi degli anni 50, nuovo gruppo di canzoni, espressione dei generi più diversi, proprio come di generi diversi furono le composizioni degli anni 50. Le canzoni scelte

sette per oggi vanno dal genere confidenziale al ritmico, all'allegro, al sentimentale, insomma un potpourri che mi auguro vi piacerà. L'apertura del programma è affidata ad una grandissima interprete, Amina, che negli anni 50 aveva almeno in parte abbandonato i frenetici rock and roll e aveva dimostrato di saper interpretare in maniera sempre personale anche altri generi. Eccovi dunque una Mina in Amorevole di Buffoli Massara Pallavicini, accompagnata dall'orchestra di Tony De Vita.

E passiamo da una grande personalità della musica ad un re addirittura. Ascolteremo in Corde della mia chitarra, una delle canzoni di grande successo del Festival di Sanremo e precisamente dell'edizione del 1957, niente po' di meno che Claudio Villa. Corde della mia chitarra di Cavaliere Fiorelli, Ruccione, canta Claudio Villa.

Abbiamo già ascoltato canzoni tratte da films e interpretate dai nostri più affermati cantanti che amavano doppiare i temi musicali dei films, in modo particolare di quelli americani. Ora vi propongo El Negro Zumbón, tratto dal film Anna. Toccò a Flo Sandoz nel 1951 doppiare Silvana Mangano in questo Bayon di Trovajoli Giordano. El Negro Zumbón, Flo Sandoz e l'orchestra Bergamini.

Ancora una canzone proposta a Sanremo nel 1954. Una canzone allegra, ironica, senza grosse pretese nel testo, ma che si ascolta sempre molto volentieri. Avevo un bavero di Panzeri Ripa e canta Vittoria Mongardi.

E da un ritmo allegro al genere confidenziale, dal nord al sud. Ma è sempre l'amore che fa da padrone, anche del sonno dell'innamorato. Ascoltiamo le confidenze melanconiche di Giacomo Rondinella in Aggio perduto o suonno di Natali Redi.

Era Giacomo Rondinella in Aggio perduto o suonno. Gli anni 50 non furono solo caratterizzati, come abbiamo avuto occasione già di dire e di sentire, da canzoni melodiche sentimentali, come quella che per esempio abbiamo ascoltato. Fiorirono in quegli anni anche motivi allegri, spensierati, come Maruzzella, una deliziosa composizione di Renato Carosone, e Bonagura, qui interpretata da Nicola Arigliano accompagnato dal complesso dei Quattro Posteggiatori.

Insomma, chi non dorme, chi gli fa sbattere il cuore, ma è sempre sto amore che fa soffrire. Ora comunque sentiremo proprio Renato Carosone, vi ho presentato prima Maruzzella, che è una canzone di Carosone. Ora sentiamo Carosone e il suo complesso in una briosa e ironica composizione. Eccovi i consigli di Renato Carosone e di Nisa in Pigliate una pastiglia. L'interpretazione è del mitico complesso Carosone.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariano.

0: letto. Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'epallinigricere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: In chiusura ancora una canzone del Festival di Sanremo del 1954 dedicata a tutte le mamme. Ascoltiamo dunque Gino Lartilla in Tutte le mamme di Falcocchio Bertini.